RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

BTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Potevo dirci che dai a lasciare meglio la morte e non chiesto dolore. Ai ai.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Leggi, finita linda, doma tra tua vita, doma tra tua vita, doma che la leggi, finita linda, e a mi via, e vuoi essere la canzone con tre G.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: just trust me.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te. I'm

0: E ora, pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: basta.
1: Apathy is a grave.
2: Apathy is a grave.
1: Don't let the numbness drug you, Red Star.
3: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Mi riempio di impegni per non pensarci. Ti tengo nella testa e occupo le labbra con un'altra sigaretta, rischiando di bruciarmi. Ma tanto cosa importa adesso? È già troppo tardi. Continuo a uscire per distrarmi. Ho gli occhi come due campari che tengo tra le mie mani.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: version.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
4: RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: Avevamo ragione noi. Speciale Genova 2001, Genova 2026. 25 anni dopo, un altro mondo è ancora possibile. A cura di Francesco Piperis.
1: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e buona domenica agli ascoltatori. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Oggi, domenica 19 luglio, per una manifestazione lungo la provinciale 173 del Colle dell'Assietta, tra Pian dell'Alpe e il Colle dell'Assietta, viene istituito il senso unico di circolazione. Dalle 6 alle 12 in direzione Colle dell'Assietta, dalle 14 alle 18 in direzione Pian dell'Alpe. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Popolare Network.
3: Sull'Iran, ottava notte consecutiva di attacchi, l'esercito iraniano ha risposto colpendo le basi statunitensi in Kuwait. La morte in Giordania di due soldati americani rischia di far deflagrare il conflitto. Teheran ha dichiarato nullo il memorandum d'intesa, Trump replica non me ne frega nulla e invia altri caccia nella regione. 25 anni dal G8 di Genova, oggi il corteo nei luoghi simbolo delle mobilitazioni represse dalla violenza di Stato nel 2001. Non sarà solo una commemorazione, ma una discesa in piazza sulle sfide del presente, dal no a guerra e riarmo al rifiuto dei decreti sicurezza. Il 19 luglio di 34 anni fa, la strage di Via D'Amelio, l'attentato mafioso che uccise Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. A distanza di oltre tre decenni, le indagini sui mandanti non sono chiuse, la ricerca della verità non è finita. Stasera la finale dei mondiali Spagna-Argentina, tra prezzi dei biglietti alle stelle e business frenato. Nella finale per il terzo posto l'Inghilterra ha battuto la Francia con il punteggio di 6-4. Le 8:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Quella appena trascorsa è stata l'ottava notte consecutiva di raid aerei incrociati nel Golfo Persico. Il Pentagono fa sapere di aver colpito obiettivi militari iraniani sulla costa e sull'isola di Kesm, compresi mezzi navali e siti di stoccaggio di missili e droni. L'Iran ha risposto ancora una volta attaccando le basi aeree statunitensi in Kuwait. Ieri Teheran aveva dichiarato nullo il memorandum firmato un mese fa con Washington. Non me ne importa nulla è stata la replica arrivata dalla Casa Bianca da Donald Trump. Dopo la morte di due soldati statunitensi in Giordania, ora ogni ipotesi di mediazione sembra ormai tramontata.
4: La tregua tra Stati Uniti e Iran sembra ormai definitivamente archiviata. Due soldati americani sono morti e un terzo risulta disperso dopo un attacco missilistico e con droni iraniano contro una base statunitense in Giordania, il primo episodio con vittime americane dall'inizio del fragile cessate il fuoco di aprile. La risposta di Washington è arrivata poche ore dopo, con le parole del presidente Donald Trump, che ha definito molto tristi le morti dei militari, e con una nuova ondata di bombardamenti contro obiettivi iraniani. Secondo il comando centrale americano, lo riporta il New York Times, i raid hanno colpito infrastrutture militari degli Ayatollah con un duplice obiettivo: proteggere il traffico commerciale nello stretto di Hormuz e punire i responsabili dell'attacco in Giordania. Teheran denuncia però danni anche a infrastrutture civili, tra cui ponti, strade e un impianto di desalinizzazione nel sud del paese, che avrebbe lasciato, secondo il regime, migliaia di persone senza acqua. L'Iran intanto continua a colpire gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo. Nelle ultime ore missili e droni hanno preso di mira Kuwait e Bahrain, mentre la Giordania afferma di aver intercettato 10 missili balistici iraniani. Con i negoziati fermi e gli attacchi sempre più estesi, cresce quindi il timore che il conflitto possa ulteriormente di nuovo allargarsi. In un messaggio di ieri, la guida suprema iraniana Khamenei ha definito la firma di Trump sull'intesa di aprile senza valore, invalida. Trump ha ripetuto: Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
3: E in vista allora della probabile ulteriore escalation, gli Stati Uniti stanno inviando nella regione F-16 e F-35 e hanno diramato un'allerta di viaggio in tutto il mondo. In Iran intanto si comincia a fare la conta delle vittime e dei danni degli ultimi attacchi americani. Dopo oltre una settimana consecutiva sono almeno 50 i morti, colpite anche strutture civili. Sentiamo Farian Sabai.
5: Questi giorni gli Stati Uniti hanno colpito un aeroporto, stazioni ferroviarie e ponti in Iran. Hanno distrutto impianti di desalinizzazione nel sud e 116 torri di comunicazione, per cui in alcune province non funzionano più né le linee telefoniche fisse né internet. Ovviamente ci sono morti e feriti in Iran, come ha ricordato da studio. Oggi Pasdaran hanno colpito le infrastrutture dei paesi del Golfo, alleati dell'America, in particolare una infrastruttura petrolifera, una centrale elettrica e un impianto idrico in Kuwait. Le autorità del Bahrain hanno dichiarato di aver respinto gli attacchi iraniani diretti contro una base americana nell'arcipelago e anche la Giordania è stata presa di mira, 10 missili iraniani sono stati respinti. Appunto, ci sono stati però 2 morti. Dopo una settimana di bombardamenti americani contro l'Iran, ora i Pasdaran minacciano di colpire ancora intensamente e non necessariamente a fronte di un attacco. Lo ha dichiarato il generale dei Pasdaran Mohsen Rezai, consigliere della guida suprema Khamenei, dicendo che attaccheranno e basta, dove capita, nessun paese sarà più al sicuro.
3: Ci spostiamo ora in Ucraina perché sulla capitale Kiev nella notte la Russia ha lanciato un nuovo pesante attacco con oltre 40 tra missili balistici e ipersonici. Sono stati colpiti diversi quartieri, c'è almeno una vittima, 7 feriti. La città è stata ripetutamente scossa da esplosioni. L'allarme è cessato solo questa mattina dopo oltre 5 ore di attacchi. Un morto e diversi feriti anche nella regione di Dnipro, bombardata oltre 40 volte nell'ultima giornata. Nel mirino della risposta ucraina un deposito petrolifero nella regione russa di Stavropol, che è stato colpito per la terza volta nel giro di poche settimane. Continuano intanto le proteste di piazza dopo il licenziamento del giovane e popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito, che è un fedelissimo del presidente Zelensky. Il servizio del nostro collaboratore Sabato Angeri.
6: È evidente che Volodymyr Zelensky non si aspettava la reazione a valanga all'ultimo rimpasto di governo, quello che ha portato alle dimissioni il popolare ministro della difesa Mikhailo Fedorov. Stavolta il calcolo politico alla base della decisione è stato non solo errato, ma potenzialmente dirompente. Trovarsi di fronte a un paese diviso, in cui una parte maggioritaria lo accusa di aver cacciato l'ex titolare della difesa perché gli rubava la scena e per proteggere il comandante in capo delle forze armate Sirski, è un problema enorme per il presidente, non solo perché è riuscito nell'ardua impresa di attirarsi critiche dall'interno e dall'estero in un momento di ritrovata popolarità, ma perché sarà molto difficile uscire dall'impasse. Riammettere Fedorov alla difesa vorrebbe dire accettare l'errore e in buona sostanza dimostrarsi deboli, cosa che Zelensky non può permettersi. Provare ad assegnargli un altro ruolo è già stato fatto e non ha funzionato. Fedorov ha declinato l'offerta di entrare nell'ufficio dei consiglieri presidenziali dicendo con fermezza che è l'ora della verità. Il sottotesto è palese e accusa il rivale Sirski e il presidente che l'ha protetto. Diversi analisti ipotizzano che Zelensky alla fine potrebbe provare a offrire alla folla la testa di Sirski per provare a dimostrare che non è vero, come dicono i cartelli dei manifestanti, che lui sta dalla parte del vecchio mondo oligarchico corrotto. Ma sarebbe una mossa molto azzardata, perché rischierebbe di privare Kiev, nel giro di poco tempo, del suo miglior ministro della difesa e del generalissimo dal pugno di ferro che a Zelensky è sempre rimasto fedele.
3: Sono passati 25 anni dal G8 di Genova. Oggi, a partire dalle 14:30, ci sarà una manifestazione che attraverserà i luoghi simbolo delle mobilitazioni represse dalla violenza di Stato nel luglio 2001. Radio Popolare racconterà il corteo di oggi con una diretta dalle 16:30. Non sarà solo una commemorazione, ma una discesa in piazza di movimenti sociali e associazioni sulle sfide del presente. Massimo Alberti.
7: Genova vuol restare luogo di elaborazione politica, come i forum e l'assemblea di questi giorni confermano. In 25 anni è cambiato tutto, purtroppo anche nella direzione su cui quel movimento già avvertiva, e così l'assemblea della rete No Kings, richiamando la mobilitazione internazionale contro le nuove autocrazie, prova a rilanciare quella sfida. Diverso però anche il clima di convergenza tra i movimenti, oggi indubbiamente molto più frammentati, a riportare un po' di clima della cosiddetta generazione Gaza, quella protagonista delle grandi manifestazioni dell'autunno scorso, ci proverà il coordinamento, in ogni caso nessun rimorso, fatto da realtà di base e centri sociali che molto probabilmente il pomeriggio porterà in corteo tanti giovani che il 2001 l'hanno sentito solo nei racconti. Tra ricordo, gli studenti si troveranno alla Diaz per raggiungere poi il concentramento in Piazza Limonda e sfide di oggi: guerra, riarmo, precariato, clima, ciò che vorrebbero non fosse un destino già scritto, e la repressione del dissenso, il filo nero che lega la sospensione del diritto di allora con i decreti sicurezza di oggi e le restrizioni al diritto di manifestare. Qui guarda con preoccupazione anche l'Unione Europea. Ci saranno azioni simboliche prima della conclusione in piazza dei Ferraris, a 25 anni dal giorno che iniziò le tre giornate di Genova. Poi domani spazio al ricordo di Carlo Giuliani in piazza Limonde e lunedì la fiaccolata che partirà davanti alla scuola Diaz.
3: 25 anni fa a Genova il digitale era agli inizi, Indymedia era la grande novità di condivisione collettiva e dal basso. Il sociologo spagnolo Pablo Iglesias, il cui percorso va dal movimento di protesta dell'Ignados a Podemos e fino alla vicepresidenza del governo spagnolo con Pedro Sánchez, lo dice con chiarezza: abbiamo sbagliato a credere in un nuovo strumento che ricreasse meccanismi democratici assembleari. Le destre, gli algoritmi e i social delle big tech ne hanno approfittato. Iglesias oggi dirige la rete indipendente Canal Red, che prova e vuole contrastare un'egemonia digitale che le destre hanno saputo sfruttare al meglio. L'intervista a Pablo Iglesias è di Angelo Miotto.
8: Credo che hubo hace 20-25 años un ingenuo ottimismo con rispetto alla tecnologia.
9: 20-25 anni fa nutrivamo un ottimismo ingenuo nei confronti della tecnologia. Diciamo che la sinistra riteneva che la tecnologia implicasse nuove forme di organizzazione democratica, capaci di sfidare la verticalità delle strutture politiche e mediatiche tradizionali. Quello che alla fine si è dimostrato è che la tecnologia si presta sempre ad un uso politico orientato in diverse direzioni, che i social network sono diventati chiaramente strumenti in mano a proprietari capitalisti con interessi concreti. La destra è stata, mi si passi la provocazione, molto più gramsciana della sinistra nel comprendere che la battaglia culturale si gioca in un nuovo spazio di socializzazione mediatica e ideologica, quello dei social network. Ciò a cui stiamo assistendo è una storica guerra ideologica e culturale che oggi si gioca attraverso strumenti tecnologici capaci di ridefinire lo scenario. In questo contesto, le forze di destra si sono dimostrate molto più abili della sinistra nel comprendere le implicazioni di questo cambiamento.
3: La politica italiana al centro del dibattito ancora il caso Roggero. Sarei orgoglioso di poterlo candidare, così Matteo Salvini ieri, dopo aver fatto visite in carcere a Bollate al gioielliere condannato per aver ucciso i suoi rapinatori mentre erano in fuga. A destra continua dunque la campagna in difesa dell'uomo condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere. Giorgia Meloni per ora non rilascia dichiarazioni ufficiali. Il quotidiano Il Corriere stamattina riporta però la sua richiesta di riconsiderare per Roggero il disagio psichico, perché è già vittima in passato di furti. Le considerazioni della Presidente del Consiglio si inseriscono nell'attacco delle destre al Presidente Mattarella per la richiesta di grazia. Sentiamo Alessandra Agostino, costituzionalista all'Università di Torino.
10: E mi sembra che sia l'ennesimo attacco alla figura del Presidente della Repubblica, che si vuole in qualche modo, diciamo, coinvolgere in quelli che sono giochi politici e si vuole privare di quelle che è una delle sue competenze, che è quella che è la facoltà di concedere la grazia.
11: Secondo lei c'è un tentativo concreto di indebolire la figura del Presidente della Repubblica?
10: Sì, da un lato un indebolimento, dall'altro forse anche un tentativo di delegittimazione del ruolo proprio del Presidente della Repubblica. Pubblica, con questo tentativo, diciamo, di tirarlo dentro dinamiche politiche, di costringerlo continuamente a puntualizzare quelle che sono le competenze della Repubblica, il ruolo del Presidente della Repubblica, forse nasconde una volontà di delegittimazione della figura proprio del Presidente della Repubblica.
11: C'è un'idea che l'esecutivo comanda su tutto dietro questa vicenda?
10: È un'idea di assolutizzazione del potere, visto che non si è raggiunta né una forma di governo presidenziale né un premierato, diciamo, come forma istituzionale, pur avendo un premierato di fatto, si continua a spingere sulla costruzione di quello che è un premierato di fatto e una delegittimazione di quelle che sono le istituzioni della democrazia istituzionale.
3: Oggi sono 34 anni dalla strage di Via D'Amelio. Il 19 luglio 92 il giudice Paolo Borsellino veniva ucciso in un attentato mafioso insieme ai 5 agenti della sua scorta. A distanza di tanto tempo, sulla strage di Via D'Amelio resta ancora da fare piena luce per arrivare alla verità di quanto accaduto. Claudio Fava, giornalista e scrittore, esperto di antimafia.
12: Due cose si possono dire, non sono commenti ma sono fatti. La prima, le indagini non sono chiuse perché la procura di Caltanissetta sta continuando a indagare sui mandanti esterni, perché ci sono sentenze passate in giudicato che parlano di presenze esterne che hanno accompagnato sul piano operativo la mano di Cosa Nostra, che non sono state identificate, ma che ci fanno capire che tutto fu fuorché una vendetta della mafia. Il secondo fatto è che la tesi gratificante, consolatoria, tranquillizzante, che sia soltanto un colpo di coda della mafia, una vendetta mafiosa, e che dietro la mafia ci sia sempre solo la mafia, è la tesi del depistaggio. Quando il 19 luglio, un minuto dopo la strage, cominciano a palesarsi presenze che lavoreranno tutte in un'unica direzione, quella del depistaggio. L'obiettivo del depistaggio, la tesi messa in bocca al pupo Scarantino e ai suoi amici, è che si trattò soltanto una vendetta di mafia. Come dire, stiamo tranquilli, lo Stato, settori, apparati, istituzioni sono sempre comunque fuori da qualsiasi sospetto, esattamente il contrario di quello che oggi sostengono le procure che stanno lavorando su questo. Però, ripeto, è grave che ciò che è stato obiettivo dichiarato del depistaggio, dovevamo far credere che era solo una vendetta di mafia, oggi venga riproposto da alte sedi istituzionali.
3: Bollino rosso per 14 città italiane oggi per il caldo estremo, domani saranno 17, oggi almeno per qualche ora le temperature saranno più basse, almeno al nord. Ieri sera una perturbazione ha colpito in particolare la Lombardia occidentale e il Milanese. A Milano la forte pioggia e la grandine hanno anche costretto ad evacuare il concerto di Bad Bunny con migliaia e migliaia di spettatori. In studio Luca Parena.
13: Eh sì, buongiorno Sara, il concerto del musicista portoricano Bad Bunny è stato prima sospeso e poi annullato ieri sera, quando era cominciato da appena una mezz'ora, ha fatto in tempo giusto a eseguire i primi brani, quando una forte grandinata è caduta sull'ippodromo La Maura nella periferia nord-ovest di Milano, dove c'erano assiepate circa 78.000 persone per uno degli eventi più attesi dell'estate dei maxi concerti di Milano, la seconda data dopo il grande concerto del giorno prima. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per evacuare le migliaia di persone accorse per il concerto. Secondo quanto hanno riferito i pompieri, diversi spettatori sono anche rimasti feriti in modo lieve, colpiti alla testa dai chicchi di grandine di grandi dimensioni, sono stati soccorsi dal personale del 118, fortunatamente senza gravi conseguenze per nessuno. Domenica mattina, poco fa, Live Nation, l'ente che ha organizzato, ecco, i concerti di Bad Bunny, ha fatto sapere che il concerto non sarà riprogrammato, che i biglietti verranno rimborsati completamente.
3: Grazie Luca Parena. In chiusura il calcio, stasera alle 21 la finale dei mondiali Spagna-Argentina, una finale che fa discutere per i prezzi esorbitanti dei biglietti che hanno raggiunto punte di centinaia di migliaia di dollari. Alla partita sarà presente anche Donald Trump, che parteciperà alla premiazione. Ieri sera la finale per il terzo posto, l'Inghilterra ha battuto la Francia 6-4, per l'Inghilterra è stato il miglior risultato ai mondiali degli ultimi 60 anni. È tutto per questo giornale radio. Sara Milanese e Luca Parena vi augurano una buona giornata.
14: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
15: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.

0: version.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: È tempo di 5x1000.
3: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
4: 1. È vicina ai territori.
5: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
6: 2. È comunitaria.
7: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
8: 3. È gratuita.
9: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
10: 4. È plurale.
11: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
12: 5. È culturale.
13: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
2: 5x1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5x1000.
14: Muoversi in Piemonte.
15: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Vi informiamo che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Con questo è tutto, grazie della vostra attenzione e buon viaggio.
14: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: RBE, vicina a te.

ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: È tempo di 5 per 1000.
3: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
4: 1. È vicina ai territori.
5: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
6: 2. È comunitaria.
7: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
8: 3. È gratuita.
9: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
10: 4. È plurale.
11: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
12: 5. È culturale.
13: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
2: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
9: Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal diacono Massimo Long.
14: Un saluto caloroso e un benvenuto a tutte e tutti voi che siete collegati attraverso lo schermo o in ascolto via radio. Vogliamo iniziare questo culto chiedendo al Signore di donarci il suo spirito che ci permette di riconoscere la sua presenza nel mondo e di sentirci sorelle e fratelli al di là della distanza che ci separa. Spirito di Dio, riempi le nostre esistenze, scuoti il nostro modo di vivere, cambia il nostro modo di pensare. Con te faremo ogni cosa nuova. La grazia e la pace siano con noi questa mattina, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

poiché in te è la fonte della vita e per la tua luce noi vediamo la luce. Ci raccogliamo in preghiera. Signore, ti lodiamo e ti benediciamo per la tua parola, perché essa può dare un senso alla nostra vita e oggi ancora rinnova in noi il desiderio di ritrovarci insieme per ascoltarla e meditarla. Ti lodiamo e ti benediciamo perché in te possiamo trovare ristoro quando la nostra vita diventa un deserto. Ti lodiamo e ti benediciamo perché tu sai riscaldare i nostri cuori quando il freddo della solitudine ci assale. Ti lodiamo e ti benediciamo perché la tua parola risana le nostre ferite, attenua il dolore delle nostre disgrazie e ci rassicura nelle nostre paure. Signore, ti lodiamo e ti benediciamo per la tua benevolenza. Amen.

Ci vogliamo raccogliere in un momento di preghiera prima dell'ascolto dei testi biblici proposti per oggi. Grazie Signore perché la Tua parola e il Tuo invito alla comunione sono per tutti, per chi cammina nella fede, per chi si sente distante e per chi è indifferente. Oggi accogliamo di nuovo il Tuo invito. Vogliamo cercarti, invocarti e nutrirci della Tua verità che non delude mai. Donaci il Tuo Spirito, compi in noi la Tua opera affinché possiamo risponderti con fede e con gioia. Nel nome di Gesù. Amen. Il primo testo di oggi lo troviamo nel libro del profeta Isaia, al capitolo 55, i primi 5 versetti. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e voi vivrete. Io farò con voi un patto eterno. Vi elargirò

le grazie stabili promesse a Davide. Ecco, io l'ho dato come testimonio ai popoli, come principe e governatore dei popoli. Ecco, tu chiamerai nazioni che non conosci, e nazioni che non ti conoscono accorreranno a te a motivo del Signore, del tuo Dio, del Santo di Israele, perché Egli ti avrà glorificato. E il secondo testo lo troviamo nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 11, i versetti da 25 a 30. In quel tempo Gesù prese a dire: «Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero». Voglia il Signore benedire la lettura e l'ascolto della sua parola. Amen.

C'è qualcosa di strano nella scena del Vangelo di oggi. Gesù ha appena rimproverato Corazin, Bezzaida e Cafarno perché i suoi miracoli non hanno cambiato il cuore delle persone. Lì non c'è stata fede né conversione. E dunque ci si aspetterebbe di vedere un Gesù scoraggiato o chiuso in un silenzio amaro. E invece no. Dal suo cuore esce una preghiera di lode. La chiusura del mondo, anziché abbatterlo, lo stringe ancora di più al Padre. E così lui dice: «Ti rendo lode, Padre, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli». Gesù loda Dio perché si rivela ai piccoli. Questa frase, ripensandoci, doveva dare molto fastidio allora, proprio come ne dà a noi oggi. Viviamo in un mondo che premia solo chi è bravo, chi è esperto, efficiente. Siamo immersi nella cultura del fare sempre di più. I social mostrano solo le nostre foto migliori e gli esperti ci spiegano come sviluppare il potenziale. In un contesto simile, essere piccoli non è una virtù, bensì un fallimento. Ma Gesù ribalta tutto. Ci dice che i primi della classe non sono per forza i più vicini a capire il Vangelo. Non ce l'ha con l'intelligenza in sé, ma con la superbia di chi pensa di bastare a se stesso, di chi non si apre agli altri e non sa più stupirsi. I piccoli, invece, sanno ancora lasciarsi sorprendere. Essere piccoli significa accettare di farsi toccare da qualcosa di più grande di noi. Significa essere pronti ad accogliere. E Gesù continua dicendo: «Nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo». Dio desidera farsi conoscere da tutti, senza favoritismi. Questa conoscenza non è una lezione di teologia da imparare a memoria, ma un incontro vero, un abbraccio gratuito che chiede solo la nostra presenza e il nostro ascolto. Questo invito gratuito e universale risuona da sempre nella storia. Secoli prima, per bocca del profeta Isaia, Dio rivolgeva parole sorprendenti a un popolo stanco ed esiliato. Diceva: «O voi tutti assetati, venite alle acque, e voi che non avete denaro, venite, comprate, mangiate». Isaia ci chiede: «Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il vostro guadagno per ciò che non sazia?» Il profeta annunciava un'alleanza eterna, un dono d'amore gratuito che trasforma chi è ai margini in un testimone per le nazioni. Forse la crisi di fede di oggi è proprio una crisi di fiducia in questa gratuità. La gente ha una gran sete di qualcosa di più grande, ma cammina a tentoni, spendendo energie per ciò che non sazia. Le istituzioni hanno deluso e c'è tanta diffidenza verso chi dice di avere la verità in tasca. È proprio a noi, oggi, che Gesù rivolge lo stesso invito di Isaia, rendendolo carne: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro». Che cos'è questa stanchezza se non la nostra vita di oggi, la vita reale? Oggi portiamo il peso della casa, la paura di non fare abbastanza per i figli o per i genitori anziani. Portiamo il peso del lavoro, della malattia, delle notizie drammatiche che ci arrivano dai telegiornali, della solitudine. C'è poi un peso invisibile, tipico dei nostri giorni. Ed è l'obbligo di correre sempre e di essere sempre efficienti. Una volta la società soffriva per i troppi divieti: non devi far questo, non devi far quello. Oggi soffriamo
per i troppi obblighi. Devi poter fare questo, devi poter fare quello. Devi essere felice, in forma, perfetto. Quando non ci riusciamo, arrivano il senso di colpa e lo scoraggiamento. Per questo, quando Gesù dice «venite a me», non pone condizioni, proprio come l'invito di Isaia a comprare senza denaro. Gesù non chiede prerequisiti, non dice di andare da Lui solo dopo aver sistemato tutti i problemi. Il suo non è un comando che costringe e giudica, ma è un invito che attira e aspetta con pazienza sulla porta. Prendete su di voi il mio giogo. Nella Bibbia il giogo indicava le regole pesanti della legge. Gesù invece ci dice che il suo giogo è dolce e leggero. Non ci carica sulla schiena un nuovo regolamento, ma ci offre una relazione d'amicizia vera, dove perfino i sacrifici pesano meno perché si fanno per amore. Gesù dice di se stesso: «Sono mansueto e umile di cuore». La sua umiltà non è la debolezza di chi si arrende, ma la scelta di chi è forte e decide di non schiacciare nessuno. In questo mondo che corre, l'invito di Gesù a farsi piccoli significa avere il coraggio di spegnere il rumore delle aspettative altrui. Ci ricorda che possiamo essere fragili e che non dobbiamo essere perfette per forza. Accettare il suo giogo leggero significa accogliere una verità molto bella, che è quella che non dobbiamo salvare il mondo da soli, né dimostrare a nessuno di meritare di stare su questa terra. Questo invito dunque è l'occasione d'oro per posare a terra tutto quello che ci appesantisce, i presunti meriti, i fallimenti, le pretese, la paura di mollare la presa. L'incontro con il Signore non è il premio per chi ha successo, ma un inizio. E troverete riposo per le vostre anime, dice Gesù. Questo riposo non arriva alla fine del viaggio dopo uno sforzo enorme. Comincia oggi, nel momento stesso in cui decidiamo di fidarci, di smettere di comprare ciò che non sazia e di lasciarci avvolgere dalla sua grazia. Amen.

ci raccogliamo in preghiera. La parola di Dio che oggi abbiamo ascoltato ci invita a deporre i nostri pesi, ad accostarci ad una sorgente di grazia che non costa denaro, ma chiede solo un cuore aperto. E allora, consapevoli delle fatiche del nostro tempo, vogliamo rivolgere al Padre la nostra preghiera. Signore, ti preghiamo per la tua Chiesa, perché non diventi mai un'istituzione burocratica o escludente, ma rimanga per tutte e tutti uno spazio aperto dove chiunque ha sete di misericordia può accostarsi e ricevere gratuitamente il pane della vita e il vino della gioia. Ti preghiamo per i potenti della terra, perché convertano i cuori e smettano di spendere ricchezze per ciò che distrugge e non sazia, come le armi e l'economia dello scarto. Ti preghiamo affinché promuovano politiche di pace, giustizia e uguaglianza per i popoli più poveri. Ti preghiamo per i piccoli, gli emarginati e i non considerati della nostra società, perché la Chiesa e il mondo sappiano riconoscere in loro i custodi dei segreti del Regno. Ti preghiamo per chi non ha voce, affinché la nostra comunità diventi la loro casa e la loro difesa. Ti preghiamo per le nostre famiglie, per chi vive giorni difficili, per chi è schiacciato dal peso del lavoro, della malattia, del lutto, delle fatiche relazionali. Fa che sentano oggi la carezza di Cristo che dice: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e trovino in noi braccia pronte a sostenere il loro carico». Ti preghiamo per chi oggi si è riunito attorno alla tua parola, perché la comunione che abbiamo vissuto ci liberi dall'orgoglio e dall'autosufficienza. Donaci la mitezza, l'umiltà del cuore di Gesù, per imparare a portare gli uni i pesi delle altre e camminare insieme nella via dell'Evangelo. O Padre, resta con noi e donaci il tuo Spirito affinché, ristorati dal tuo amore, sappiamo essere nel mondo segni vivi della tua vicinanza e della tua gratuità. Per Cristo nostro Signore, che ci ha insegnato a dirti: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen.

Ci vogliamo lasciare con la benedizione del Signore. Andate nel mondo con pace e con gioia. Conservatevi nell'amore di Dio, custodendo nel cuore il riposo che vi ha donato. Aspettate con fiducia la misericordia del nostro Signore Gesù Cristo per avere la vita eterna. Affidatevi a colui che vi accoglie, così come siete, piccoli, a colui che può preservarvi da ogni caduta, che toglie dalle vostre spalle il peso della perfezione e vi fa comparire irreprensibili e con gioia davanti alla sua gloria. Al Dio unico, nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, siano gloria, maestà, forza e potere, prima di ogni tempo, ora e per tutti i secoli. Amen.

0: Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata dal diacono Massimo Long.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: E ora, pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
3: Popolare Network.

0: 10.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Apriamo con gli ultimi aggiornamenti che arrivano dalla guerra nel Golfo Persico. Il Kuwait afferma che le sue difese aeree stanno ancora intercettando missili e droni iraniani lanciati in risposta all'ottava notte di raid aerei degli Stati Uniti. Teheran ha inoltre minacciato una risposta decisiva e devastante a qualsiasi aggressione americana. Dopo la morte dei due soldati statunitensi in Giordania, ogni ipotesi di mediazione sembra ormai tramontata. Ieri, in una dichiarazione scritta, l'Ayatollah Khamenei ha dichiarato nullo il memorandum firmato un mese fa con Washington. Non me ne importa nulla, ha replicato dalla Casa Bianca Donald Trump.
1: Israele ha dichiarato la regione intorno alla striscia di Gaza zona militare chiusa per 24 ore fino alle 8 di domani, lunedì mattina. La decisione giunge in vista di una grande marcia nella zona dei coloni di destra del gruppo Naala che avrebbero minacciato di entrare illegalmente nella striscia. Ieri Tel Aviv ha annunciato 3 nuovi avamposti militari a nord di Gaza. Gli attacchi israeliani sulla striscia hanno intanto causato almeno 9 vittime palestinesi.
0: Il presidente ucraino Zelensky ha denunciato che la Russia ha condotto nella notte uno dei più grandi attacchi con missili balistici nella regione di Kiev, lanciando oltre 40 missili di vario tipo assieme a 120 droni d'attacco. C'è almeno una vittima, 7 feriti, un morto e diversi feriti anche nella regione di Dnipro, bombardata oltre 40 volte nelle ultime 24 ore. Nel mirino della risposta ucraina, un deposito petrolifero nella regione russa di Stavropol, che è stato colpito per la terza volta nel giro di poche settimane.
1: La strage di Via D'Amelio ha segnato in profondità la coscienza del paese, rappresentò il culmine di un disegno eversivo che è stato sconfitto. La Repubblica ha dimostrato di essere più forte. Lo ha dichiarato con una nota il presidente Sergio Mattarella, 34 anni dall'attentato mafioso che uccise il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. Manifestazioni e commemorazioni oggi saranno diffuse in tutta Italia. A Milano nel pomeriggio la cerimonia sarà ai Giardini Falcone Borsellino a cura della scuola di formazione Antonino Caponnetto.
0: Il caso di Mario Roggero, condannato in via definitiva a oltre 14 anni di carcere per aver ucciso i suoi rapinatori in fuga. Attraverso le pagine del quotidiano La Stampa, la moglie del gioielliere oggi chiede al presidente della Repubblica Mattarella la grazia per il marito. Le destre in Italia hanno lanciato una campagna rivolta al Quirinale per la richiesta di grazia a Roggero. Giorgia Meloni per ora non rilascia dichiarazioni ufficiali, ma il quotidiano Il Corriere questa mattina ha affidato la richiesta di riconsiderare il disagio psichico dell'uomo.
1: 25 anni dal G8 di Genova, oggi pomeriggio ci sarà il corteo organizzato da movimenti, collettivi, associazioni e spazi sociali. La manifestazione attraverserà i luoghi simbolo delle mobilitazioni represse dalla violenza di Stato nel luglio 2001. Ci sarà un preconcentramento davanti alla scuola Diaz a partire dalle 14.30, dalle 15.30 il via al corteo da piazza Alimonda, ribattezzata alla memoria di Carlo Giuliani, il ragazzo ucciso il 20 luglio di 25 anni fa. Radio Popolare racconterà la manifestazione di oggi con una diretta a partire dalle 16.30.
0: È tutto per ora, ci risentiamo alle 13 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto, una buona domenica.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e ben ritrovati. In apertura segnaliamo un incidente sul raccordo Ivrea-Santhià fra Santhià e Albiano in direzione Ivrea. Ci spostiamo sulla 5 Torino-Aosta per traffico intenso. Sono presenti code fra Pont Saint-Martin e Vel in direzione Aosta. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: la domenica.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: E ora, pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Popolare Network.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
4: G8 di Genova, 25 anni dopo, oggi pomeriggio il corteo nei luoghi simbolo delle manifestazioni represse dalla violenza di Stato nel 2001. Insieme al ricordo, le sfide del presente, dal rifiuto dei decreti sicurezza al no a guerre e riarmo per un mondo più giusto. Il disegno eversivo delle stragi di via D'Amelio e Capaci è stato sconfitto. Sergio Mattarella omaggia Paolo Borsellino nell'anniversario dell'attentato che uccise il giudice e 5 membri della sua scorta. Per tutta la giornata iniziative e commemorazioni a Palermo e in tutta Italia in nome della legalità. Nel Golfo Persico l'ottava notte consecutiva di attacchi incrociati, gli Stati Uniti colpiscono il sud dell'Iran che replica con raid su Kuwait e Bahrain. A Teheran ormai prevale la linea militare, dichiarato nullo il memorandum d'intesa, Trump replica non me ne frega nulla e invia altri caccia nella regione. Guerra in Ucraina, la Russia torna ad attaccare soprattutto Kiev, 2 le vittime in tutto il paese, è stato uno tra i più grandi attacchi con missili sulla capitale, denuncia Zelensky. Un minuto, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. 25 anni dal G8 di Genova. Oggi pomeriggio ci sarà il corteo che attraverserà i luoghi simbolo delle manifestazioni che nel luglio 2001 si opponevano al forum degli 8 grandi del mondo e furono represse dalla violenza dello Stato. Ci sarà un preconcentramento davanti alla scuola Diaz, poi la partenza da Piazza Alimonda dove fu ucciso Carlo Giuliani. Radio Popolare racconterà il corteo di oggi con una diretta a partire dalle 16:30. Non sarà solo una commemorazione, ma una discesa in piazza di movimenti, spazi sociali e associazioni sulle sfide del presente. Sentiamo Massimo Alberti.
5: Genova vuol restare luogo di elaborazione politica, come i forum e l'assemblea di questi giorni confermano. In 25 anni è cambiato tutto, purtroppo anche nella direzione su cui quel movimento già avvertiva. E così l'assemblea della rete No Kings, richiamando la mobilitazione internazionale contro le nuove autocrazie, prova a rilanciare quella sfida. Diverso però anche il clima di convergenza tra i movimenti, oggi indubbiamente molto

0: esercitata dalle forze di polizia e dallo Stato 25 anni fa richiamano l'ossessione per la sicurezza e la stretta sui diritti degli ultimi decreti della destra. Un filo ideologico unisce le violenze di allora alle ultime iniziative del governo Meloni. Giorgia Serughetti insegna filosofia politica all'Università Bicocca di Milano.
1: Ha ragione in fondo chi vede in quella repressione di Genova davvero un laboratorio di nuove tecniche di repressione del dissenso. È stato in questo senso effettivamente un atto di nascita di un nuovo stile di esercizio del potere in forma di dominio che col dissenso ha sempre più, diciamo, un rapporto di aperta ostilità con il dissenso in tutte le sue forme. Oggi in particolare sicuramente questo governo, quello che ci mette sotto gli occhi è proprio un'allergia al dissenso che va dalla, come dire, non volontà di misurarsi con l'opposizione dentro il Parlamento alla ostilità aperta verso le forme di dissenso che possono esprimersi attraverso la stampa, per esempio non volersi sottoporre, no, anche alla critica della stampa, fino alla repressione aperta delle manifestazioni di dissenso e ovviamente anche di presunta devianza all'interno, cioè nella società, quindi nella vita quotidiana, con tanto appunto di fermi preventivi adesso estesi, come abbiamo visto, anche ai minori. Cioè il filo rosso tra quel tipo di attacco di violenza sull'inerme che fu appunto messo in campo a Genova e il decreto anti-Maranza, per capirsi, insomma, per dire l'ultimo atto di questa stretta securitaria, a me pare più che evidente, ed è evidentemente non solo un problema italiano, un tema che riguarda tutte le democrazie avanzate, con però appunto l'Italia come laboratorio significativo di questa stretta.
0: L'Italia oggi ricorda il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta uccisi 34 anni fa nell'attentato mafioso del 19 luglio 92 a Palermo. Sono previste iniziative di commemorazione in tutta Italia. A Milano la cerimonia ai giardini Falcone e Borsellino a cura della scuola di formazione Antonino Caponnetto. La strage di Via D'Amelio con quella di Capaci rappresentò il culmine di un disegno eversivo contro le istituzioni democratiche che è stato sconfitto. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in una nota diffusa in occasione della ricorrenza di oggi. Il governo di Giorgia Meloni ha invece più volte cercato di ridurre gli attentati contro i due giudici ad una vendetta di mafia. Sentiamo Claudio Fava, giornalista e scrittore esperto di antimafia.
2: Le indagini non sono chiuse perché la procura di Caltanissetta sta continuando a indagare sui mandanti esterni, perché ci sono sentenze passate in giudicato che parlano di presenze esterne che hanno accompagnato sul piano operativo la mano di Cosa Nostra, che non sono state identificate, ma che ci fanno capire che tutto fu fuorché una vendetta della mafia. La tesi tranquillizzante che sia soltanto un colpo di coda della mafia, una vendetta mafiosa, e che dietro la mafia ci sia sempre solo la mafia, è la tesi del depistaggio. L'obiettivo del depistaggio, la tesi messa in bocca al pupo Scarantino e ai suoi amici, è che si trattò soltanto di una vendetta di mafia. Come dire, stiamo tranquilli, lo Stato, settori, apparati, istituzioni sono sempre comunque fuori da qualsiasi sospetto, esattamente il contrario di quello che oggi sostengono le procure che stanno lavorando su questo. Però, ripeto, è grave che ciò che è stato obiettivo dichiarato del depistaggio, dovevamo far credere che era solo una vendetta di mafia, oggi venga riproposto da alte sedi istituzionali.
0: Caso Roggero, Giorgia Meloni si schiera a difesa del gioielliere condannato, prende pienamente in mano la campagna e si spinge in un colloquio con il Corriere della Sera a giudicare la pena. È sproporzionata, non ha tenuto in debito conto le condizioni psicologiche di Mario Roggero. Meloni poi rilancia la già anticipata intenzione di cambiare le regole dei risarcimenti a favore di chi ha commesso un reato. In questo caso i parenti dei due rapinatori uccisi ne hanno diritto con le norme attuali. L'uscita di Meloni serve a non lasciare al solo Salvini la campagna, che evidentemente viene giudicata vincente. Il leader leghista peraltro stamattina è tornato di nuovo davanti al carcere di Bollate con tanto di maglietta che chiede la grazia per il gioielliere. Un altro fronte su cui la destra potrebbe muoversi è quello della legge sulla legittima difesa, allargandola, come qualcuno dalla destra sta già dicendo, anche fuori della casa o del negozio. Veniamo alla guerra nel Golfo Persico, che va verso

0: una ennesima escalation. Quella scorsa è stata l'ottava notte consecutiva di raid aerei incrociati. L'aviazione statunitense ha colpito obiettivi militari iraniani sulla costa e sull'isola di Qeshm, compresi mezzi navali e siti di stoccaggio di missili e droni. L'Iran ha risposto ancora una volta attaccando le basi aeree statunitensi in Kuwait e in Bahrain. Dopo la morte di due soldati statunitensi in Giordania, ogni ipotesi di mediazione sembra ormai tramontata. Il servizio.
1: La tregua tra Stati Uniti e Iran sembra ormai definitivamente archiviata. Due soldati americani sono morti e un terzo risulta disperso dopo un attacco missilistico e con droni iraniano contro una base statunitense in Giordania, il primo episodio con vittime americane dall'inizio del fragile cessate il fuoco di aprile. La risposta di Washington è arrivata poche ore dopo, con le parole del presidente Donald Trump, che ha definito molto tristi le morti dei militari, e con una nuova ondata di bombardamenti contro obiettivi iraniani. Secondo il comando centrale americano, lo riporta il New York Times, i raid hanno colpito infrastrutture militari degli Ayatollah con un duplice obiettivo: proteggere il traffico commerciale nello stretto di Hormuz e punire i responsabili dell'attacco in Giordania. Teheran denuncia però danni anche a infrastrutture civili, tra cui ponti, strade e un impianto di desalinizzazione nel sud del paese, che avrebbe lasciato, secondo il regime, migliaia di persone senza acqua. L'Iran intanto continua a colpire gli alleati degli Stati Uniti del Golfo. Nelle ultime ore missili e droni hanno preso di mira Kuwait e Bahrain, mentre la Giordania afferma di aver intercettato 10 missili balistici iraniani. Con i negoziati fermi e gli attacchi sempre più estesi, cresce quindi il timore che il conflitto possa ulteriormente di nuovo allargarsi. In un messaggio di ieri, la guida suprema iraniana Khamenei ha definito la firma di Trump sull'intesa di aprile senza valore e invalida. Trump ha ripetuto: Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Dunque, come avete sentito, l'Iran ha dichiarato praticamente nullo il memorandum firmato meno di un mese fa con gli Stati Uniti. Non me ne importa nulla, ha replicato qualche ora fa dalla Casa Bianca Donald Trump. Il rigetto del memorandum è indice del fatto che in Iran ormai prevale la linea imposta dai vertici militari. Di fronte all'atteggiamento di Washington, Teheran considera infatti ormai fallito ogni tentativo diplomatico e ogni iniziativa politica. Sentiamo l'analista geopolitico Nima Baeli, esperto di Iran.
2: Questo ambito, secondo me, è indicativa la dichiarazione di qualche giorno fa di una figura importante all'interno del sistema politico iraniano, ovvero la dichiarazione dell'Ayatollah Arafi, che era colui il quale verosimilmente sarebbe stato il successore di Ali Khamenei qualora non fosse stato ucciso. E lo stesso Ayatollah Arafi qualche giorno fa ha dichiarato che allo stato attuale l'Iran non è più vincolato al memorandum, che quindi il memorandum è fallito grazie anche a quello che oggettivamente possiamo vedere, ovvero la strategia di Trump non fa capire quali possano essere le vie d'uscita alla luce dei vari attacchi che sta facendo, dopo aver firmato, come dicevo, neanche 3 settimane fa, un accordo che per esempio sullo stretto di Hormuz all'articolo 5 esplicitamente dichiarava, fra virgolette, una sorta di sovranità iraniana umanita su quel tratto di mare. Quindi alla luce, appunto, purtroppo, del fallimento della ala politica della Repubblica Islamica, con questa dichiarazione dell'Ayatollah Arafi si capisce come oramai l'ala militare abbia preso completamente il sopravvento.
0: Veniamo alla guerra in Ucraina. Kiev è di nuovo tornata sotto attacco. Nella notte la Russia ha lanciato sulla capitale oltre 40 missili e 120 droni. Per il presidente Zelensky si è trattato di uno dei più grandi attacchi sulla città, durato oltre 5 ore. Colpite anche altre regioni del paese, in particolare quella di Odessa e di Dnipro. Si contano almeno 2 morti, i dati non sono ancora definitivi. Zelensky ha ribadito che la priorità ucraina è quella di rafforzare le difese antiaeree e ha ringraziato e sollecitato gli alleati per le forniture di armi già concordate. E nella notte l'aviazione israeliana è tornata a colpire la striscia di Gaza, si contano almeno 2 vittime, ieri morti palestinesi erano stati 9. Intanto i coloni israeliani hanno intensificato i loro attacchi in Cisgiordania durante la notte. Nelle prime ore di oggi, nel villaggio di Al-Tuwani sono state incendiate 2 abitazioni e una moschea. Nel governatorato di Hebron sono state attaccate case abitate e rubati capi di bestiame. A Nablus, all'alba, cittadini palestinesi sono stati aggrediti mentre erano nelle loro abitazioni. Altri due attacchi si erano registrati nel pomeriggio di ieri. E dalla Cisgiordania nelle scorse ore è arrivata anche la notizia della morte di un giovane calciatore palestinese vittima di un assalto dei coloni vicino a Ramallah. I crimini di Israele non risparmiano nemmeno lo sport e gli sportivi in Palestina, nemmeno nel giorno in cui i riflettori del mondo sono puntati sulla finale stasera dei mondiali. Luca Parena.
3: Fadi Hamdallah Al-Nassan aveva 17 anni. Giocava a calcio per l'Al-Mughair Club, la società del villaggio della Cisgiordania dove era nato, lo stesso in cui è stato ucciso, in un assalto dei coloni israeliani. Un proiettile prima gli ha provocato l'amputazione di una gamba, poi la morte. In passato, Fadi Hamdallah Al-Nassan aveva vestito la maglia delle nazionali giovanili. La sua morte è una delle ultime denunciate dalla Federcalcio palestinese. Dall'ottobre 2023 più di 1000 atleti della striscia di Gaza e della Cisgiordania sono stati uccisi da Israele. Almeno 568 erano calciatori, allenatori o preparatori dello sport di gran lunga più giocato e amato in Palestina. Dalla FIFA, che pure riconosce la nazionale palestinese da più di 25 anni, non è mai arrivata una parola o un gesto di condanna dei crimini di Israele. Nelle settimane dei mondiali sui social hanno girato i video di centinaia di persone strette tra le macerie della striscia di Gaza davanti a un proiettore recuperato chissà come per guardare insieme le partite dell'Egitto o del Marocco, per provare a dimenticare almeno per un paio d'ore il dolore di ogni giorno davanti alle giocate di Messi e Lamine Yamal, i campioni della finale di stasera tra Argentina e Spagna. Una delle persone che aveva reso possibili quelle visioni collettive era il direttore delle relazioni pubbliche del Comitato Egiziano a Gaza. Si chiamava Mohammad Al-Waedi. È rimasto ucciso in un attacco israeliano la sera in cui si è giocato l'ottavo di finale tra Argentina e Egitto. La sua morte è accaduta un'ora prima del fischio d'inizio della partita.
0: In chiusura torniamo a Milano. Era uno degli eventi musicali più attesi dell'estate, ma la forte grandinata caduta ieri sera sulla città ha costretto a sospendere e poi ad annullare il concerto del musicista portoricano Bad Bunny. L'evento non sarà recuperato, il costo dei biglietti sarà rimborsato. Circa 80.000 persone hanno dovuto lasciare da un momento all'altro il luogo del concerto, l'ippodromo La Maura di Milano, da tempo al centro di polemiche perché è considerato da molti inadatto ad ospitare eventi di queste dimensioni. Andrea Riscassi, giornalista Rai, era presente ieri sera al concerto. Questo è il suo racconto.
4: Quando hanno interrotto il concerto hanno detto state fermi, tra 10 minuti passa tutto. In realtà lì non stava piovendo tanto, per cui se avevano contezza che stesse arrivando un temporale così forte, secondo me era da far evacuare la gente già in quel momento, perché evitavi la grandinata. Non è San Siro, per cui le uscite sono poche, era tutto allagato, insomma venivano giù bei chicchi grossi e non c'era nessun punto in cui ripararsi fondamentalmente, per cui conferma che non è proprio il posto ideale per fare concerti così di massa, perché se succede un inghippo, e ieri sera sono stati tutti bravi che sono andati via piano piano, che non ci sono state scene di panico, perché se fosse partito il panico io non so come sarebbe finita, camminando tra i prati e tra le poche uscite di sicurezza. Un po' di gente si è fatta male perché cadevano chicchi grossi, però se 80.000 persone si fossero fatte prendere a panico sarebbe successo un bailame. Invece si è dimostrata la maturità di un pubblico che è andato a vedere un concerto che fino a lì è stato bellissimo, compresa Bella Ciao.
0: Alle 13:17 minuti è tutto per questo giornale radio, il prossimo appuntamento con l'informazione di Popolare Network alle 15:30. Da Sara Milanese, Luca Parena ed Alessandro Principe, una buona continuazione d'ascolto, una buona domenica.
5: Popolare Network.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Avevamo ragione noi. Speciale Genova 2001, Genova 2026. 25 anni dopo. Un altro mondo è ancora possibile. A cura di Francesco Piperis.
0: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Potevo dirci che taglio a lasciare vecchio la morte e non ho chiesto dolore. Ai ai ai.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax. È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Ciao, io sono Cinzia, sono una cacciatrice di storie che mi arrivano per caso oppure me le vado a cercare. Quella che voglio raccontarti oggi sembra una favola, ma invece è una storia vera. C'era una volta un vecchio mulino addormentato. Se ne stava a Perrero in Valle Germanasca, circondato dal rumore dell'acqua e dal silenzio della montagna. Aveva visto passare stagioni, inverni, temporali e giornate di pioggia. Per tanti anni aveva lavorato, aveva accolto persone, aveva avuto una funzione. Poi, poco alla volta, si è spento. La sua ruota aveva smesso di girare, le stanze si erano svuotate, i passi erano diventati sempre più rari. E come succede a molti luoghi dimenticati, aveva iniziato ad aspettare qualcuno che tornasse a guardarlo, qualcuno capace di vedere oltre la polvere, oltre il lavoro da fare, oltre il tempo che aveva lasciato i suoi segni. Aspettava qualcuno disposto a credere che la sua storia non fosse finita. D'altra parte, a molti chilometri di distanza vivevano due ragazzi. Si chiamavano Raffaella e Tommaso. Non erano montanari, non erano cresciuti tra boschi e mulini. La loro vita iniziava in città a Rho, alle porte di Milano. Avevano studiato lavorando, costruito il proprio percorso come fanno tanti giovani. Raffaella aveva frequentato il liceo linguistico, mentre Tommaso aveva scelto ragioneria. Le loro giornate scorrevano tra impegni, lavoro e progetti per il futuro. Eppure, senza saperlo, stavano cercando qualcosa. Non una casa, non un lavoro, qualcosa di più difficile da spiegare. Un posto che potesse assomigliare alla vita che desideravano davvero. Credo che prima o poi succeda a tutti. Arriva un momento in cui smettiamo di chiederci cosa dovremmo fare e iniziamo a domandarci come vorremmo vivere. Per Raffaella e Tommaso quel momento arrivò durante la pandemia. Come per molte persone, quel periodo sospese improvvisamente il tempo. Le giornate cambiarono ritmo, i progetti si fermarono e molte certezze iniziarono a vacillare. Per loro significò anche perdere il lavoro. Entrambi lavoravano come baristi in un centro culturale, un mestiere fatto di persone, incontri e relazioni. Poi arrivò il Covid e, come accade a tanti, si ritrovarono costretti a fermarsi. E fu proprio in quel silenzio che nacque una domanda semplice: che cosa vogliamo fare da grandi? Raffaella oggi ci ride sopra quando lo racconta, ma quella domanda cambiò davvero il corso delle loro vite, perché la risposta non aveva a che fare con una carriera, non aveva a che fare con il denaro, aveva a che fare con gli animali. Fin da bambina Raffaella aveva vissuto circondata dagli animali. Poi, a causa delle vicende della vita e della separazione dei genitori, aveva dovuto lasciarne alcuni. Un dolore che non aveva mai dimenticato davvero. Mi sentivo in dovere di riparare a quel danno del passato, mi racconta. E forse è proprio questa la parola che attraversa tutta questa storia. Riparare. Riparare una ferita. Riparare un ricordo. Riparare una promessa fatta a se stessi tanti anni prima. Così nasce l'idea, creare un rifugio per animali in difficoltà, un luogo dove chi era stato scartato, maltrattato, semplicemente dimenticato, potesse avere una nuova vita possibile. Era un sogno bellissimo, ma serviva un posto, e quel posto ancora non sapevano dove trovarlo. Inizia così una ricerca lunga, fatta di annunci, telefonate, visite e tanti chilometri. Guardano in Lombardia, troppo costosa. Provano in Emilia-Romagna, poi in Liguria e poi ancora altrove, finché, quasi per caso, la loro ricerca arriva in Piemonte. E qualche volta le favole fanno proprio così. Non bussano alla porta, ti aspettano dietro la curva, dietro una strada che non avevi programmato di percorrere, dietro un vecchio mulino che da anni aspettava qualcuno capace di riportarlo in vita. E in effetti fu amore a prima vista. Quando Paolo, un ragazzo dell'agenzia immobiliare locale, li accompagna a vedere quella proprietà, Tommaso capisce immediatamente che qualcosa era cambiato.
Appena l'ho visto, mi sono innamorato, mi racconta. E credo che chiunque abbia trovato il posto giusto nel mondo capisca perfettamente cosa intende. Perché esistono luoghi che ci piacciono e poi esistono luoghi che ci chiamano. Quel vecchio mulino aveva tutto ciò che stavano cercando. Aveva il terreno, aveva l'acqua che attraversava la proprietà, aveva lo spazio per gli animali, aveva abbastanza isolamento da regalare pace, ma non così tanto da farli sentire lontani dal mondo. Per due ragazzi, cresciuti alle porte di Milano, era un equilibrio importante. La montagna li affascinava, ma non volevano sentirsi tagliati fuori dal mondo. E quel posto sembrava aver trovato la misura giusta. Naturalmente il mulino non era perfetto. Anzi, aveva bisogno di cure, molte cure. Aveva bisogno di mani disposte a lavorare, di tempo, di fatica e di pazienza. Ma quando si ama davvero qualcosa,

Nell'agosto del 2022 arriva finalmente il momento di trasferirsi. I lavori non sono ancora finiti, molte cose devono ancora essere sistemate, ma è arrivato il momento di fare il salto, lasciare la città e lasciare la vita di prima. Iniziare davvero una vita nuova. Credo che ci voglia un coraggio enorme, perché tutti sogniamo i cambiamenti, molti meno sono disposti a viverli davvero. Eppure Raffaella e Tommaso lo fanno, si trasferiscono, iniziano la loro nuova vita e soprattutto preparano il posto per coloro che saranno i veri protagonisti del progetto, gli animali. Nel marzo del 2023 arrivano le prime 3 pecore, poi arrivano le capre, i conigli, le galline, un maialino e poco alla volta il mulino ricomincia a riempirsi di vita. La cosa che mi colpisce è che qui nessun animale è semplicemente un animale. Ognuno ha un nome, una storia, un passato. Alcuni arrivano da situazioni difficili, altri sono stati abbandonati, altri ancora erano destinati al macello. Molti hanno conosciuto la paura. Alcuni hanno smesso di fidarsi degli esseri umani. E allora penso che forse il vecchio mulino e questi animali abbiano qualcosa in comune. Entrambi sono stati scelti quando gli altri li avevano lasciati indietro. Entrambi hanno ricevuto una seconda possibilità. Entrambi hanno trovato qualcuno disposto a credere in loro. Forse è per questo che qui si respira un'atmosfera particolare, perché tutto parla di accoglienza, non quella delle brochure turistiche, quella vera, quella che nasce quando qualcuno decide di aprire una porta e dire «puoi entrare?». E mentre gli animali trovano una nuova casa, anche il mulino continua lentamente a trasformarsi. Non è più soltanto una vecchia costruzione recuperata, sta diventando una comunità, una famiglia, un luogo dove persone, animali e natura imparano a convivere insieme. Ed è forse proprio qui che questa storia diventa qualcosa di più di un semplice rifugio per gli animali, perché quando ascolti Raffaella e Tommaso capisci che il loro obiettivo non è soltanto accogliere animali in difficoltà. Quello è il punto di partenza, ma il sogno è più grande. Nasce così l'associazione di promozione sociale che oggi anima il Mulino di B, un luogo dove vengono organizzati eventi culturali, attività per ragazzi, momenti di incontro e occasioni per stare insieme. Mi colpisce una frase di Raffaella: vogliamo creare un'atmosfera concreta per chiunque cerchi un posto privo di discriminazioni. E mentre l'ascolto penso che in fondo il Mulino di B sia diventato proprio questo, un luogo dove nessuno viene giudicato, né persone né animali. Qui non importa il tuo stile di vita, non si fanno prediche, non si cerca di convincere nessuno, si vive un'esperienza, si osserva, si ascolta, si entra in contatto con una realtà diversa. E poi ognuno porta a casa ciò che desidera. Anche il rapporto con il paese mi incuriosiva molto, perché spesso immaginiamo che trasferirsi dalla città a una piccola borgata di montagna sia complicato, che servano anni per essere accettati, che ci sia diffidenza. E invece la realtà, ancora una volta, si è dimostrata diversa dai luoghi comuni. Tommaso mi racconta di anziani che oggi li aiutano, li consigliano e condividono con loro esperienze e conoscenze. Mi racconta dell'orto comune nato come occasione d'incontro. Mi racconta dei ragazzi del posto che partecipano alle attività, ai campi estivi e ai progetti organizzati dal rifugio. E allora penso che forse la montagna continui a insegnarci una cosa importante. Le comunità non nascono da sole, si costruiscono. Un gesto alla volta, una relazione alla volta, una porta aperta alla volta. E anche il vecchio mulino in fondo è diventato una piccola comunità. Non è soltanto una casa, non è soltanto un rifugio, ma una comunità. Oggi chi arriva qui può anche soggiornare in una piccola baita immersa nel verde, circondata dall'acqua e dal silenzio. Un posto dove i pensieri sembrano rallentare, dove gli animali fanno semplicemente parte del paesaggio e della vita quotidiana. Non ci sono recinti emotivi, non ci sono barriere. C'è la sensazione di entrare in un luogo dove tutto ha trovato il proprio equilibrio. E forse è proprio questo che rende speciale il Mulino di B. Per un giorno mi sono sentita parte di una famiglia. Ci sono state risate, incontri, emozioni e sono stata bene. Ho respirato l'energia di questo posto che sa accogliere, insegnare e offrire un punto di vista differente. Perché qualche volta i luoghi fanno anche questo. Ti ricordano che esistono

Diversi modi di vivere, modi diversi di guardare il mondo, modi diversi di prendersi cura degli altri. Anche io mi sono fatta abbracciare da grandi braccia e dal vecchio mulino, quelle stesse braccia che per anni erano rimaste immobili e silenziose. Oggi il vecchio gigante sta lentamente riprendendo la sua vita. E mentre l'acqua continua a scorrere accanto alle sue pietre e gli animali si muovono liberi nel prato, sembra quasi che la vecchia ruota abbia ricominciato a girare. Forse non come un tempo, forse in un mondo nuovo. Ma guardandola bene, mi è sembrato che sorridesse e credo che dopo tanti anni di attesa ne avesse davvero tutte le ragioni. Io sono Cinzia e questa era una delle storie che ho raccolto lungo il mio cammino. Se ti va, resta qui con me, perché la prossima storia potrebbe sorprenderti ancora.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora, pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

0: Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutare degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 859 e parleremo degli animali di città, dell'impatto dell'inquinamento sulla vita selvatica, degli spaventosi progetti contro l'ambiente e gli animali dell'amministrazione Trump e anche dell'imprevisto ritorno, direttamente dall'Ottocento, di un curioso pipistrello. La selezione dei brani che fanno da colonna sonora di questa puntata e la cura del sound sono di Gianluca Masala.

Quando parliamo del declino degli uccelli selvatici, siamo abituati a leggere cifre spaventose su scala globale o continentale. Ma la verità è che gli animali non vivono su una mappa statistica, sperimentano il mondo, la crisi climatica e l'impatto umano esattamente lì dove si trovano, nel loro nido, nel loro bosco, nel cielo, sopra le nostre città. Un monumentale studio appena pubblicato dalla rivista Current Biology ha voluto guardare la realtà proprio con gli occhi dei singoli individui. Analizzando oltre 500.000 di catture in Nord America nell'arco di quasi 30 anni, i ricercatori hanno scoperto una complessa verità. Non esiste una reazione unica ai cambiamenti ambientali. Popolazioni della stessa identica specie possono fiorire in una regione e collassare in quella vicina. Tutto dipende da come le loro caratteristiche biologiche uniche si scontrano con i mutamenti del territorio locale. Prendiamo l'inquinamento luminoso, uno dei killer invisibili più aggressivi. Lo studio rivela che circa un quarto delle specie analizzate soffre per le luci artificiali notturne. Ma a pagare il prezzo più alto sono gli uccelli abituati a vivere nell'oscurità delle foreste fitte, perché sono evoluti per vedere perfettamente nel buio naturale. Per loro, la notte perennemente illuminata dalle nostre città è una trappola sensoriale. E non basta. Le specie che passano più tempo in volo sono sensibilissime all'aumento dell'ozono e dello smog. Dove l'aria migliora, come nell'est del Nord America, le popolazioni tornano a respirare e a crescere. Dove invece aumentano i fumi degli incendi boschivi, nell'occidente, la loro sopravvivenza diventa un terno al lotto. Persino la struttura del canto e la timidezza di una specie determinano quanto quella popolazione riuscirà a tollerare il caos del cemento e dell'urbanizzazione. In questa complessità c'è una notizia incoraggiante. Gli scienziati sottolineano che ben il 65% delle specie studiate risponde a fattori su cui le amministrazioni locali e i singoli cittadini possono intervenire subito. Non servono trattati internazionali per salvare gli uccelli che popolano i nostri quartieri. Possiamo spegnere le luci artificiali non necessarie di notte, migliorare la qualità dell'aria locale, progettare parchi urbani che rispettino i ritmi della natura. Insomma, proteggere la biodiversità non è un'astratta missione globale, è una scelta di cura che comincia fuori dalla finestra di casa nostra.

Non ci capita spesso di parlare degli animali in senso etologico, naturalistico, perché la nostra è una trasmissione di taglio più propriamente giornalistico. A volte però l'informazione, diciamo così, scientifica, ci pare aprire degli squarci che può essere utile mettere a fuoco. La notizia, dunque, è che un esemplare di Barbastello, nome scientifico Barbastella barbastellus, una delle specie di pipistrelli più rare e minacciate d'Europa, è stato recentemente recuperato nel centro storico di Roma dal Centro Recupero Animali Selvatici della LIPU della capitale. Il ritrovamento è particolarmente rilevante perché l'ultima segnalazione nota della specie nella capitale risaliva addirittura al 1878. È come se questo pipistrello ricomparisse fra noi provenendo direttamente dal giovanissimo Regno d'Italia. Il 1878 oltretutto fu un anno davvero particolare. Il 9 gennaio morì Vittorio Emanuele II, il primo re d'Italia, protagonista del Risorgimento. E giusto un mese dopo, il 7 febbraio, se ne andò anche Papa Pio IX, il suo avversario storico, che il Risorgimento lo aveva subito, dovendo infine ritirarsi da prigioniero, come lui stesso si definiva, nei palazzi del Vaticano, dove appunto morì. Quello stesso anno dunque vi fu l'ultimo avvistamento ufficiale del Barbastello. Leonardo Ancillotto, ricercatore del CNR IRET, ha raccontato l'emozione della identificazione del piccolo animale. Quando abbiamo verificato insieme ai colleghi le caratteristiche di questo esemplare, con grande stupore abbiamo scoperto che si

L'esemplare ha identificato una femmina adulta, trovata nel centro storico della città, a poche centinaia di metri dal luogo della segnalazione ottocentesca, anche se al momento non è possibile stabilire una correlazione fra i due eventi. Il barbastello, spiegano gli esperti, è una specie strettamente legata ad ambienti forestali ben conservati, in particolare foreste mature e vetuste, ed è considerato un importante indicatore della qualità ecologica degli ecosistemi. In Italia è classificato in pericolo nella lista rossa dei vertebrati italiani ed è inserito nell'allegato 2 della direttiva Habitat dell'Unione Europea, l'allegato che comprende le specie prioritarie per la conservazione a livello comunitario. Il ritrovamento, conclude Ancillotto, conferma quanto sia importante continuare a monitorare la biodiversità urbana. Anche contesti fortemente antropizzati possono ancora riservare scoperte inattese e ospitare specie di elevato valore conservazionistico. Arrestiamo animali, ne abbiamo parlato più volte. Tendiamo a dimenticare che le aree urbane sono luoghi di convivenza interspecifica e che dovremo tenerne conto ogni volta che si introduce una modifica alla vita urbana, ogni volta che si progetta un intervento sulle infrastrutture, ma anche una potatura di alberi, il rifacimento di una strada, il taglio di un prato. La vita urbana è molto più complessa di come siamo abituati a rappresentarcela.

Ancora in tema di convivenza urbana fra specie diverse, umani e animali selvatici, o meglio sinantropici, come è più corretto dire, ci pare possa essere interessante una ricerca condotta nella città di Pisa in merito alla presenza dei piccioni, abitante da tempo di tutte le nostre città, ma spesso oggetto di vere e proprie campagne di odio. Si dice che i piccioni sono troppi, che sporcano, che portano malattie. Qualcuno vorrebbe eliminarli del tutto, immaginando campagne di sterminio che sarebbe anche difficile portare a termine. Dunque, secondo la ricerca condotta da un gruppo di studiosi dell'Università Pisana e pubblicata sulla rivista Urban Ecosystems, la popolazione di colombi urbani a Pisa si è ridotta di circa il 60% in 20 anni. In questo periodo il numero di individui è passato da circa 13.000 a meno di 5.000. Il calo è stato particolarmente evidente nel centro storico, dove la popolazione si è ridotta di oltre il 65%, scendendo da circa 6.000 a meno di 1.000 esemplari. Dimitri Giunchi, docente di etologia del Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa, ha spiegato che la riduzione non può essere attribuita a una singola causa, ma appare più probabilmente legata all'integrazione di diversi fattori concomitanti, che nel complesso hanno modificato l'ambiente urbano e ridotto le risorse disponibili per i colombi. Tra questi fattori sembra aver avuto un peso rilevante il nuovo sistema di gestione dei rifiuti, con l'introduzione della raccolta porta a porta e dei contenitori interrati, provvedimenti che hanno verosimilmente limitato l'accesso a fonti di cibo facilmente disponibili. A questo si sono probabilmente aggiunti altri elementi, fra cui gli effetti della pandemia e del lockdown sulla presenza di persone nel centro storico. La popolazione di colombi urbani a Pisa, ha sottolineato Giunchi, è crollata nell'arco di 20 anni senza che in città fossero attuati programmi specifici di controllo della specie. La riduzione è soprattutto collegata alla minore disponibilità di risorse, più che agli abbattimenti effettuati nelle aree agricole, che in ogni caso, vista la capacità riproduttiva molto elevata dei piccioni, spesso da soli non producono risultati evidenti e duraturi. Questo studio, ha concluso il docente, dimostra come un monitoraggio costante delle popolazioni urbane e una gestione attenta dell'ambiente cittadino possono diventare un modello efficace per la convivenza con la fauna nelle città. Nel caso dei piccioni, la misura più importante resta ridurre l'accesso alle fonti di cibo legate alle attività umane, intervenendo sulle cause che favoriscono la loro presenza piuttosto che sugli animali stessi. Ecco una lezione che andrebbe mandata a memoria, anche con riguardo agli altri animali selvatici che via via finiscono nel mirino di amministratori, sempre pronti a gridare, in questo caso letteralmente al lupo, ma poi all'orso, al cinghiale, e sempre suggerendo la risposta violenta, cioè il cosiddetto abbattimento. La verità è che la convivenza fra specie diverse è sempre possibile e deve essere quindi perseguita, in prima istanza, proprio dalle pubbliche autorità.

Non c'è bisogno di dire che cosa rappresenti l'avvento di Donald Trump alla Casa Bianca per gli Stati Uniti e per il mondo intero. È un ciclone di protervia, violenza, irresponsabilità politica, insofferenza per le regole della democrazia, attitudine alla guerra. Difficile aggiungere qualcosa di negativo a un quadro del genere, ma si può dire qualcosa con riguardo agli animali e alla loro tutela. La scure di Donald Trump si sta infatti per abbattere su specie a rischio d'estinzione. Dopo aver dichiarato guerra all'eolico perché le turbine uccidono gli uccelli, ma non avendo alcun interesse per la vita animale, e dopo aver allentato tutte le regole per la tutela ambientale, il presidente ha dichiarato che anche gli habitat più delicati, quelli che danno rifugio a specie animali protetti, sono da considerare aperti alle trivellazioni, alle attività minerarie e perfino allo sviluppo immobiliare. Gli ambientalisti e gli animalisti negli Stati Uniti gridano allo scandalo e parlano senza giri di parole di sentenza di morte per molti animali. L'Endangered Species Act, approvato da Richard Nixon nel 73 e che per 50 anni ha rappresentato un'ancora di salvezza per animali come l'aquila calva o l'orso grigio, è da tempo nel mirino dell'amministrazione, convinta che la sua interpretazione di danno arrecato agli animali sia eccessivamente vincolante. La legge in effetti vieta qualsiasi modifica o degradazione dell'habitat che sia in grado di uccidere o ferire animali, compromettendone la capacità di nutrirsi e riprodursi. Negli anni varie azioni legali hanno cercato di rivedere l'interpretazione della norma per attutirne gli effetti di reale tutela, ma finora senza successo. Nel 1995 la Corte Suprema ha respinto l'istanza di alcuni proprietari terrieri che sostenevano che il concetto di harm, danno, dovesse limitarsi all'uccisione o al ferimento dell'animale a rischio di estinzione e non alla modifica del suo habitat. Ora però gli stessi proprietari terrieri possono cantare vittoria. I dipartimenti degli interni del commercio hanno infatti revocato in via definitiva questa interpretazione, stabilendo di fatto che la distruzione del nido o dell'habitat di una specie a rischio di estinzione non può più essere considerata illegale. Nell'annunciare la svolta, il Dipartimento degli Interni ha spiegato che la revisione riporta alle origini il significato della legge, che era stata spinta agli estremi negli ultimi anni, secondo questa versione, dagli ambientalisti e dai democratici. Come ha spiegato il segretario Doug Burgum, è stata abusata per anni a danno delle famiglie e delle imprese. È divenuta una trappola normativa che ha fatto salire i costi e ampliato l'autorità del governo federale ben oltre quanto previsto dal Congresso. La revisione della legge sarà molto probabilmente oggetto di una lunga battaglia legale. Earth Justice, studio legale specializzato in questioni ambientali, ha già annunciato che farà ricorso. Lo scontro però presenta non pochi rischi. Se il caso infatti dovesse arrivare alla Corte Suprema, la maggioranza conservatrice potrebbe sancire definitivamente la modifica, impedendo alle future amministrazioni di revocarla.

0: as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Look where my hand was. Time isn't holding up. Time isn't after us. Same as it ever was.
1: Massimo Filippi è un amico di vecchia data di Restiamo Animali. Professore ordinario di neurologia, è uno dei maggiori pensatori dell'antispecismo italiano, autore di numerosi libri che spaziano ormai dalla saggistica alla narrativa. La sua ultima opera, appena uscita per l'editore Eleutera, è Cose che capitano, una raccolta di 100 racconti brevi, a volte anche brevissimi, che spazia dal poliziesco alla pagina di diario, dalla denuncia politica alla riflessione su cosa significhi fare letteratura. Abbiamo chiesto a Massimo Filippi di presentare lui stesso il suo libro e di leggerci un paio dei suoi racconti.
2: Cose che capitano è una raccolta di 100 racconti brevi che si muovono su aree di confine, vita-morte, umano-animale, ad esempio. Ovviamente prosegue la mia riflessione anti-antropocentrica e qui vorrei leggervi due brevissimi racconti che parlano anche di animali. Certo che quello che possiamo imparare dagli animali sono tante cose, non ultimo, come si muore e come si ama. Il primo racconto, la chiocciola e la morte. Aveva 4 anni ed era molto malato, viso smunto, corpo gracile, movimenti lenti e una grande tristezza. Un giorno ero in ospedale con i genitori per una visita di controllo. Stavano percorrendo un lungo corridoio sotterraneo per andare da un reparto a un altro e lì si imbatterono in una chiocciola morente. Il guscio era andato in pezzi, verosimilmente schiacciato da qualcuno che era passato di lì poco prima di loro. Dall'animale in agonia si allungava una lunga bava grigiastra, il percorso che aveva compiuto nel disperato tentativo di trovare la salvezza. I genitori si chiesero come ha fatto ad arrivare fino a qui. Il bambino invece non disse nulla e sul suo volto passò un'ombra di stupore e disperazione. Ma allora si muore anche in ospedale? Il secondo racconto si intitola Amore sconfinato. Si era rimpicciolita. Adesso misurava circa 0,5 centimetro, pesava poco meno di 22 grammi. Aveva sempre vissuto in città, aveva iniziato a rimpicciolirsi dopo che era andata in pensione. Ora viveva in campagna. Aveva trovato casa in un anfratto, ricoperto di muschio e terriccio, nascosto tra le fibre marcite dei tronchi che fungevano da terrapieno sul bordo a monte di un sentiero poco battuto. Era bello lì. C'era una piacevole umidità e un delizioso tepore. Se fosse stata ancora umana, avrebbe pensato di trovarsi dentro a un utero, accarezzata da villi di muschio e licheni. In quel posto conobbe una formica e si innamorarono. Il classico incontro casuale di due anime gemelle. Lei rifletteva spesso tra sé e sé. Siamo lesbiche, lei è nera, io bianca, io anziana, lei giovane, e come se non bastasse apparteniamo a due specie diverse. Chissà che scandalo se questo fosse successo quando ero ancora umana. Quando pensava a queste cose, le antenne della formica vibravano allegramente. Ora capisci cos'è importante? E che quello che vi hanno raccontato per secoli era null'altro che una gigantesca montagna di fandonie. Di solito, dopo questi scambi, facevano l'amore.
1: Massimo Filippi, Cose che capitano, editore Eleutera, 200 pagine, 17 euro.

Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Gianluca Masala, Anna Granata, Luca Daddi, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Valentina Baronti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.

0: dip trip, flip fantasia.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Popolare Network.

0: 15.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
1: Partiamo da Genova, dove sta per cominciare in questi minuti il corteo, una delle iniziative all'interno delle giornate del 25esimo del G8 del 2001, tante le iniziative nei giorni scorsi che continueranno anche nei prossimi giorni con il ricordo di Piazza Limonda, dell'uccisione di Carlo Giuliani e poi ancora della Diaz. Oggi è il giorno appunto del corteo che proprio da Piazza Alimonda sta partendo, i manifestanti si stanno radunando proprio in questi minuti. Allora andiamo da uno dei nostri inviati, Massimo Alberti.
2: Buongiorno a voi. Arrivare in Piazza Alimonda naturalmente dà sempre un effetto di emozioni molto molto forti, e sono tante le persone che arrivando in piazza si portano proprio nello spazio davanti alla chiesa dove 25 anni fa venne ucciso Carlo Giuliani, che naturalmente verrà ricordato poi domani pomeriggio. Da qui oggi partirà il corteo organizzato dalle realtà di base dei movimenti sociali, in ogni caso nessun rimorso è il titolo che gli si è voluto dare, un corteo che arriverà poi verso il centro che promette azioni simboliche e comunicative lungo il percorso. È un corteo formato quindi soprattutto da persone giovani o molto giovani, molte delle quali probabilmente in quegli anni lo li hanno vissuto, li hanno sentiti giusto dai racconti, ma è anche una piazza in parte anche intergenerazionale. Il corteo si muoverà quindi tra poco passando per alcuni luoghi simbolici di quelle giornate, a partire da Via Tolemaide, dove si svilupparono proprio gli scontri che portarono poi ai fatti di Piazza Alimonda, per poi proseguire verso il centro e concludersi in Piazza De Ferraris, e partirà probabilmente tra poco in attesa del corteo degli studenti che invece si è formato davanti alla scuola Diaz.
1: Grazie Massimo, allora proprio da questa parte andiamo con Andrea Cegna. Andrea, te.
3: Don't clean up the blood, non pulite questo sangue, è stato appeso uno striscione fuori dalla scuola Diaz proprio qualche minuto fa, e il corteo si sta formando, il corteo di studenti e studentesse di tutta Italia, soprattutto del nord d'Italia, soprattutto di Genova, ma appunto con delegazioni che arrivano da diverse parti del nostro paese. Ci sono oltre un migliaio di persone che si stanno preparando a muoversi in corteo per arrivare proprio in Piazza Alimonda e quindi per dare la spinta al corteo, che era stato annunciato con un concentramento alle 3:30, ma che si sarebbe mosso con calma anche per cercare di aspettare ore un po' meno pesanti dal punto di vista del calore, perché è una giornata molto calda oggi a Genova. Infatti ad aprire lo spezzone studentesco c'è un punto di primo soccorso, un piccolo furgoncino pieno di acqua fresca che serve proprio ad aiutare le manifestanti e i manifestanti ad affrontare il caldo di questa domenica di ricordo.
1: Grazie ad Andrea Cegna. Allora ricordo che ritroveremo Andrea, Massimo e gli altri nostri inviati alla diretta che faremo a questi microfoni a partire dalle 16:30.
0: Ad Avellino nel Salernitano un giornalista è stato ucciso e poi dato alle fiamme. Si chiamava Luigi Esposito, 53 anni, era un dipendente dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente e un noto cronista sportivo locale. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato ucciso a colpi di pistola tra la vegetazione, dove poi è stato ritrovato carbonizzato. Al momento si indaga per stabilire le cause della sua morte.
1: La Lega ha depositato una proposta di legge per allargare la legittima difesa, una proposta che allarga moltissimo il concetto. Prevede infatti la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo, dalla natura strettamente difensiva della condotta. In questo modo, per fare un esempio, ma non casuale, il gioielliere Mario Roggero sarebbe stato scagionato. È una mossa che punta evidentemente a cavalcare il tema, a portarlo in Parlamento. Del resto oggi Salvini è tornato per il secondo giorno consecutivo al carcere di Bollate per incontrarlo.
0: In Kuwait c'è stato un nuovo raid iraniano poco fa. Per la seconda volta in due giorni è stato colpito un impianto di desalinizzazione in cui sarebbe ora in corso un incendio. È successo dopo l'ottava notte consecutiva di attacchi tra Stati Uniti e Iran, con raid anche sul Bahrain. Teheran intanto ha denunciato un raid americano contro il sito di una centrale nucleare civile in costruzione. Dopo la morte di due soldati statunitensi in Giordania, ogni ipotesi di mediazione sembra ormai tramontata. sono le 15:35 minuti, le notizie di Popolare Network tornano alle 17:30. Una buona giornata e buon ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Popolare Network.

M. Siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE. Vicina a te. Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina.

0: Avevamo ragione noi. Speciale Genova 2001, Genova 2026. 25 anni dopo, un altro mondo è ancora possibile. A cura di Francesco Piperis.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati. In apertura segnaliamo un incidente sul raccordo Ivrea-Santhià fra Santhià e Albiano in direzione Ivrea. Ci spostiamo sulla 5 Torino-Aosta per traffico intenso. Sono presenti code fra Pont-Saint-Martin e Vert in direzione Aosta. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

0: Popolare Network.
1: Sette 31 minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. A Bologna un uomo di 43 anni è morto durante un intervento della polizia. Si chiamava Abderrahim Fakir, di cittadinanza marocchina. Le forze di polizia sarebbero intervenute insieme a un'ambulanza dopo alcune segnalazioni perché l'uomo era in stato di agitazione usando dello spray urticante. La dinamica dell'accaduto è ancora da chiarire, ma il 43enne sarebbe morto per un malore mentre era in manette. E ora ci spostiamo a Genova, dove in corso, lo sentivate, il corteo nei luoghi simbolo delle mobilitazioni che si opponevano al G8 nel 2001, represse dalla violenza di Stato. Dopo il preconcentramento davanti alla scuola Diaz, il corteo è partito da Piazza Alimonda, dove fu ucciso Carlo Giuliani. Al corteo per noi Massimo Alberti. Buonasera Massimo.
2: Sì, l'arrivo dello spezzone degli studenti in Piazza Alimonda è probabilmente la fotografia, quello che rimarrà come fotografia della giornata. Uno dei momenti più forti e più emozionanti con l'arrivo del corteo degli studenti, molti dei quali meno che coetanei di Carlo, che aveva 21 anni nel 2001, a gridare Carlo è vivo, è lotta insieme a noi, siamo tutte Carlo Giuliani, con l'esposizione di uno striscione e fumogeni rossi davanti alla chiesa che proprio c'è in Piazza Alimonda, davanti al luogo dove Carlo fu ucciso. È una piazza che in questo momento, un corteo che in questo momento è partito e che sta lentamente risalendo verso via Tolemaide, uno dei luoghi simbolici di quelle giornate dove partì proprio la carica che portò ai fatti di Piazza Alimonda, è formato da molte migliaia di persone, è sicuramente un corteo intergenerazionale, formato da tanti che c'erano allora, come tanti che la storia di Genova l'hanno sentita dai racconti, ma c'è da dire anche molto consapevoli nelle voci che abbiamo sentito anche durante la diretta, e devo dire probabilmente però è proprio questa la cifra della giornata. Le generazioni più giovani che si sono prese la piazza per un testimone che non solo quello della memoria, ma anche per quello di provare a cambiare un mondo che, parlando anche con tante delle persone in piazza, a molti sembra addirittura peggiore di quello che era allora. Voi la linea.
1: Grazie Massimo. Ad Avellino nel Salernitano un giornalista è stato ucciso e poi dato alle fiamme. Luigi Esposito, 53 anni, era un dipendente dell'Agenzia regionale per l'ambiente e un noto cronista sportivo locale. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato ucciso a colpi di pistola tra la vegetazione, dove poi è stato ritrovato carbonizzato. Al momento si indaga per stabilire le cause della sua morte. In Kuwait, per la seconda volta in due giorni, è stato colpito un impianto di desalinizzazione in cui sarebbe ora in corso un incendio. È successo dopo l'ottava notte consecutiva di attacchi tra Stati Uniti e Iran, con raid iraniani anche sul Bahrain. Teheran intanto ha denunciato un raid americano contro il sito di una centrale nucleare civile in costruzione. Chiusura, la Lega ha depositato una proposta di legge per allargare la legittima difesa, una proposta che allarga moltissimo il concetto. Prevede infatti la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta. In questo modo il gioielliere Mario Roggero sarebbe stato scagionato. È una massa che punta a cavalcare il tema, del resto oggi Salvini è tornato per il secondo giorno di fila al carcere di Bollate per incontrarlo. Sono le 17:35 minuti, le notizie di Popolare Network tornano alle 18:30. Una buona serata e un buon ascolto.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
0: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

giornataccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulxe e Susa Ovest verso Torino. Sulla A5 Torino-Ossa segnaliamo rallentamenti per lavori tra Verrè e Pont Saint-Martin in direzione Torino. Sempre in A5 direzione Torino si rallenta per traffico intenso tra Pont Saint-Martin e Ivrea. Ci spostiamo sulla diramazione Ivrea-Santhià, dove si rallenta per traffico intenso tra Albiano e l'interscambio Santhià in direzione Milano. Infine sulla A8 diramazione per Gallarate-Gattico si rallenta per traffico intenso tra Castelletto Ticino e l'innesto con la A8 Milano-Varese verso quest'ultimo. E questo è tutto, a più tardi con le news di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
4: Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal diacono Massimo Long.
5: Un saluto caloroso e un benvenuto a tutte e tutti voi che siete collegati attraverso lo schermo o in ascolto via radio. Vogliamo iniziare questo culto chiedendo al Signore di donarci il suo spirito che ci permette di riconoscere la sua presenza nel mondo e di sentirci sorelle e fratelli al di là della distanza che ci separa. Spirito di Dio, riempi le nostre esistenze, scuoti il nostro modo di vivere, cambia il nostro modo di pensare. Con te faremo ogni cosa nuova. La grazia e la pace siano con noi questa mattina, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Leggo alcuni versetti tratti dal Salmo 36. O Signore, la tua benevolenza giunge fino al cielo, la tua fedeltà fino alle nuvole, la tua giustizia si innalza come le montagne più alte, i tuoi giudizi sono profondi come il grande oceano. O Signore, tu soccorri uomini e bestie. O Dio, com'è preziosa la tua benevolenza. Perciò i figli degli uomini cercano rifugio all'ombra delle tue ali, si saziano dell'abbondanza della tua casa e tu li disseti al torrente delle tue delizie, poiché in te è la fonte della vita e per la tua luce noi vediamo la luce. Ci raccogliamo in preghiera. Signore, ti lodiamo e ti benediciamo per la tua parola, perché essa può dare un senso alla nostra vita e oggi ancora rinnova in noi il desiderio di ritrovarci insieme per ascoltarla e meditarla. Ti lodiamo e ti benediciamo perché in te possiamo trovare ristoro quando la nostra vita diventa un deserto. Ti lodiamo e ti benediciamo perché tu sai riscaldare i nostri cuori quando il freddo della solitudine ci assale. Ti lodiamo e ti benediciamo perché la tua parola risana le nostre ferite, attenua il dolore delle nostre disgrazie e ci rassicura nelle nostre paure. Signore, ti lodiamo e ti benediciamo per la tua benevolenza. Amen.

Ci vogliamo raccogliere in un momento di preghiera prima dell'ascolto dei testi biblici proposti per oggi. Grazie, Signore, perché la Tua parola e il Tuo invito alla comunione sono per tutti. Per chi cammina nella fede, per chi si sente distante e per chi è indifferente. Oggi accogliamo di nuovo il Tuo invito. Vogliamo cercarti, invocarti e nutrirci della Tua verità che non delude mai. Donaci il Tuo Spirito. Compi in noi la Tua opera affinché possiamo risponderti con fede e con gioia. Nel nome di Gesù. Amen. Il primo testo di oggi lo troviamo nel libro del profeta Isaia, al capitolo 55, i primi 5 versetti. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e voi vivrete. Io farò con voi un patto eterno, vi elargirò le grazie stabili promesse a Davide. Ecco, io l'ho dato come testimonio ai popoli, come principe e governatore dei popoli. Ecco, tu chiamerai nazioni che non conosci, e nazioni che non ti conoscono correranno a te, a motivo del Signore, del tuo Dio, del Santo di Israele, perché Egli ti avrà glorificato. E il secondo testo lo troviamo nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 11, i versetti da 25 a 30. In quel tempo Gesù prese a dire: «Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero». Voglia il Signore benedire la lettura e l'ascolto della Sua parola. Amen.

abbatterlo, lo stringe ancora di più al Padre. E così lui dice: «Ti rendo lode, Padre, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli». Gesù loda Dio perché si rivela ai piccoli. Questa frase, ripensandoci, doveva dare molto fastidio allora, proprio come ne dà a noi oggi. Viviamo in un mondo che premia solo chi è bravo, chi è esperto, efficiente. Siamo immersi nella cultura del fare sempre di più. I social mostrano solo le nostre foto migliori e gli esperti ci spiegano come sviluppare il potenziale. In un contesto simile, essere piccoli non è una virtù, bensì un fallimento. Ma Gesù ribalta tutto. Ci dice che i primi della classe non sono per forza i più vicini a capire il Vangelo. Non ce l'ha con l'intelligenza in sé, ma con la superbia di chi pensa di bastare a se stesso, di chi non si apre agli altri e non sa più stupirsi. I piccoli invece sanno ancora lasciarsi sorprendere. Essere piccoli significa accettare di farsi toccare da qualcosa di più grande di noi. Significa essere pronti ad accogliere. E Gesù continua dicendo: «Nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo». Dio desidera farsi conoscere da tutti, senza favoritismi. Questa conoscenza non è una lezione di teologia da imparare a memoria, ma un incontro vero, un abbraccio gratuito che chiede solo la nostra presenza e il nostro ascolto. Questo invito gratuito e universale risuona da sempre nella storia. Secoli prima, per bocca del profeta Isaia, Dio rivolgeva parole sorprendenti a un popolo stanco ed esiliato. Diceva: «O voi tutti assetati, venite alle acque, e voi che non avete denaro, venite, comprate, mangiate». Isaia ci chiede: «Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il vostro guadagno per ciò che non sazia?» Il profeta annunciava un'alleanza eterna, un dono d'amore gratuito che trasforma chi è ai margini in un testimone per le nazioni. Forse la crisi di fede di oggi è proprio una crisi di fiducia in questa gratuità. La gente ha una gran sete di qualcosa di più grande, ma cammina a tentoni, spendendo energie per ciò che non sazia. Le istituzioni hanno deluso e c'è tanta diffidenza verso chi dice di avere la verità in tasca. È proprio a noi, oggi, che Gesù rivolge lo stesso invito di Isaia, rendendolo carne: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro». Che cos'è questa stanchezza se non la nostra vita di oggi, la vita reale? Oggi portiamo il peso della casa, la paura di non fare abbastanza per i figli o per i genitori anziani. Portiamo il peso del lavoro, della malattia, delle notizie drammatiche che ci arrivano dai telegiornali, della solitudine. C'è poi un peso invisibile, tipico dei nostri giorni, ed è l'obbligo di correre sempre e di essere sempre efficienti. Una volta la società soffriva per i troppi divieti: non devi far questo, non devi far quello. Oggi soffriamo per i troppi obblighi: devi poter fare questo, devi poter fare quello, devi essere felice, in forma, perfetto. Quando non ci riusciamo, arrivano il senso di colpa e lo scoraggiamento. Per questo, quando Gesù dice «venite a me», non pone condizioni, proprio come l'invito di Isaia a comprare senza denaro. Gesù non chiede prerequisiti. Non dice di andare da Lui solo dopo aver sistemato tutti i problemi. Il suo non è un comando che costringe

giudica, ma è un invito che attira e aspetta con pazienza sulla porta. Prendete su di voi il mio giogo. Nella Bibbia il giogo indicava le regole pesanti della legge. Gesù invece ci dice che il suo giogo è dolce e leggero. Non ci carica sulla schiena un nuovo regolamento, ma ci offre una relazione d'amicizia vera, dove perfino i sacrifici pesano meno perché si fanno per amore. Gesù dice di se stesso: «Sono mansueto e umile di cuore». La sua umiltà non è la debolezza di chi si arrende, ma la scelta di chi è forte e decide di non schiacciare nessuno. In questo mondo che corre, l'invito di Gesù a farsi piccoli significa avere il coraggio di spegnere il rumore delle aspettative altrui. Ci ricorda che possiamo essere fragili e che non dobbiamo essere perfette per forza. Accettare il suo giogo leggero significa accogliere una verità molto bella, che è quella che non dobbiamo salvare il mondo da soli, né dimostrare a nessuno di meritare di stare su questa terra. Questo invito dunque è l'occasione d'oro per posare a terra tutto quello che ci appesantisce, i presunti meriti, i fallimenti, le pretese, la paura di mollare la presa. L'incontro con il Signore non è il premio per chi ha successo, ma un inizio. E troverete riposo per le vostre anime, dice Gesù. Questo riposo non arriva alla fine del viaggio dopo uno sforzo enorme. Comincia oggi, nel momento stesso in cui decidiamo di fidarci, di smettere di comprare ciò che non sazia, e di lasciarci avvolgere dalla sua grazia. Amen.

Ci raccogliamo in preghiera. La parola di Dio che oggi abbiamo ascoltato ci invita a deporre i nostri pesi, ad accostarci ad una sorgente di grazia che non costa denaro, ma chiede solo un cuore aperto. E allora, consapevoli delle fatiche del nostro tempo, vogliamo rivolgere al Padre la nostra preghiera. Signore, ti preghiamo per la tua Chiesa, perché non diventi mai un'istituzione burocratica o escludente, ma rimanga per tutte e tutti uno spazio aperto dove chiunque ha sete di misericordia può accostarsi e ricevere gratuitamente il pane della vita e il vino della gioia. Ti preghiamo per i potenti della terra, perché convertano i cuori e smettano di spendere ricchezze per ciò che distrugge e non sazia, come le armi e l'economia dello scarto. Ti preghiamo affinché promuovano politiche di pace, giustizia e uguaglianza per i popoli più poveri. Ti preghiamo per i piccoli, gli emarginati e i non considerati della nostra società, perché la Chiesa e il mondo sappiano riconoscere in loro i custodi dei segreti del Regno. Ti preghiamo per chi non ha voce, affinché la nostra comunità diventi la loro casa e la loro difesa. Ti preghiamo per le nostre famiglie, per chi vive giorni difficili, per chi è schiacciato dal peso del lavoro, della malattia, del lutto, delle fatiche relazionali. Fa che sentano oggi la carezza di Cristo che dice: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi», e trovino in noi braccia pronte a sostenere il loro carico. Ti preghiamo per chi oggi si è riunito attorno alla tua parola, perché la comunione che abbiamo vissuto ci liberi dall'orgoglio e dall'autosufficienza. Donaci la mitezza, l'umiltà del cuore di Gesù, per imparare a portare gli uni i pesi delle altre e camminare insieme nella via dell'Evangelo. O Padre, resta con noi e donaci il tuo Spirito affinché, ristorati dal tuo amore, sappiamo essere nel mondo segni vivi della tua vicinanza e della tua gratuità. Per Cristo nostro Signore, che ci ha insegnato a dirti: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen.

Ci vogliamo lasciare con la benedizione del Signore. Andate nel mondo con pace e con gioia. Conservatevi nell'amore di Dio, custodendo nel cuore il riposo che vi ha donato. Aspettate con fiducia la misericordia del nostro Signore Gesù Cristo per avere la vita eterna. Affidatevi a colui che vi accoglie, così come siete, piccoli, a colui che può preservarvi da ogni caduta, che toglie dalle vostre spalle il peso della perfezione e vi fa comparire irreprensibili e con gioia davanti alla sua gloria. Al Dio unico, nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, siano gloria, maestà, forza e potere, prima di ogni tempo, ora e per tutti i secoli.

0: Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata dal diacono Massimo Long.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relazione.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Popolare Network.

morto schiacciato a terra mentre era immobilizzato dalla polizia e chiedeva aiuto. È successo a Bologna, la vittima è un 43enne marocchino. Stava male, usata forza eccessiva, denuncia una consigliera del quartiere. Genova, un corteo lungo 25 anni. Diverse migliaia di persone hanno sfilato da Piazza Alimonda per le vie del centro. Tanti della generazione segnata da quei giorni, ma anche tanti che nel 2001 non erano nemmeno nati. La guerra, l'ambiente, i diritti, la repressione di allora e quella di oggi. Libertà di sparare, la Lega porta in Parlamento una riforma della legittima difesa. In sostanza una deregulation che permetterebbe di colpire anche se il pericolo è finito e lontano da casa. Una norma ritagliata sul caso del gioielliere. Ottavo giorno di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Il Kuwait colpito un secondo impianto di desalinizzazione. Teheran denuncia un raid americano sul sito di una centrale nucleare civile in costruzione.

0: 19:31 minuti, buonasera, le notizie di Popolare Network. Apriamo con una notizia arrivata nel tardo pomeriggio, che potrebbe essere un nuovo caso di violenza della polizia. Quello che sappiamo finora è che un uomo di 43 anni è morto a Bologna durante un intervento degli agenti. Si chiamava Abderrahim Fakir, di cittadinanza marocchina. Le forze di polizia sono intervenute dopo alcune segnalazioni perché l'uomo era in forte stato di agitazione. Dei suoi ultimi minuti di vita, in vita circola un video girato da alcuni residenti.
1: Aiuto! Aiuto! Aiuto!
0: Come avete sentito nel video, il 43enne grida a lungo aiuto e dice non sto tanto bene, mentre è ammanettato, spinto faccia a terra dai poliziotti, i piedi legati con alcune fascette. Intorno alcuni operatori del 118. Dopo alcuni minuti in quella posizione, con gli agenti che lo tengono fermo, l'uomo perde i sensi. Secondo alcuni testimoni non stava bene, i familiari hanno confermato avesse alcune patologie. Nel pomeriggio ci sono state tensioni al rione Pilastro, dove è accaduto il fatto. Ascoltiamo la denuncia di Francesca Fortuzzi, consigliera del quartiere San Donato San Vitale, di cui il rione è parte.
2: Intervento di eccessiva forza nei confronti di una persona che comunque era debilitata. Io sono arrivata lì, le cose erano già terminate da diverso tempo, sono riuscita a sentire le parole di un fratello e a quanto pare la persona era cardiopatica, tra l'altro sotto chemioterapia, quindi leucemica, e asmatico. Evidentemente si sentiva poco bene, per cui è sceso da un prato, praticamente è sceso giù verso un corsello di garage, chiedeva aiuto. C'è chi ha chiamato, grazie al cielo, l'ambulanza, e chi ha chiamato la polizia. Il punto è che è arrivata prima la polizia. La persona si è spaventata e si è agitata ancora di più e è successo quello che è successo. Insomma, hanno fatto un contenimento eccessivo, sembra che abbiano usato anche il taser. Hanno comunque creato, come dire, una situazione di grandissimo stress. Questa persona ha urlato aiuto, aiuto, aiuto per non so quanto tempo. È riuscita a liberare un braccio, gli dava le pacche su una gamba, un poliziotto, per dirgli, capito, cioè mollami. Tra l'altro contenimento, oltre ad essere ammanettato nelle mani, infascettato nei piedi, oltre le fascette c'era anche un valoroso civile che gli teneva fermi i piedi.
0: La notizia di Bologna è arrivata sul finire del corteo di Genova, dove diverse migliaia di persone hanno sfilato a 25 anni dal G8. Il tema della repressione della polizia è stato centrale e la vicenda di Bologna non ha fatto che richiamare alla mente di tutti quei giorni del 2001, ma anche le storie di Stefano Cucchi e Federico Aldrovandi. Il corteo di oggi ha attraversato i luoghi simbolo del G8 del 2001, cioè la Diaz, via Tolemaide e naturalmente piazza Alimonda, dove venne ucciso Carlo Giuliani. Una moltitudine consapevole che le ragioni di allora non sono finite, anzi sono ancora più urgenti. C'è un filo che lega la repressione del 2001 alla voglia di reprimere il dissenso, come in Italia è evidente nei decreti sicurezza del governo Meloni.
3: Vado, è vivo, è notte insieme a noi.
4: Anni?
5: 20.
4: 17.
5: E come mai siete qua?
4: Perché è importante ricordare i fatti di quella giornata, sicuramente non dimenticarli.
6: Dopo 25 anni siamo ancora qui perché vogliamo continuare a lottare per costruire un'alternativa a questo sistema criminale.
7: Sono nato un anno e mezzo dopo, da quando ho iniziato il mio percorso all'interno delle lotte, chiaramente c'è questi racconti del G8, poi se uno si informa vede quelle brutalità, incluso un assassinio da parte dello Stato italiano a persone che erano scese in piazza solamente per farsi sentire, quindi per solidarietà si viene. Mi spiace non esserci stato all'epoca.
0: La manifestazione, che fa parte delle iniziative per questo 25esimo anniversario, ha visto in piazza molti giovani e giovanissimi che erano piccoli o non erano neanche nati nel 2001. La linea al nostro inviato Massimo Alberti.
8: Sì, si sta concludendo in questi minuti in Piazza De Ferrari, in pieno centro di Genova, il corteo che da Piazza Limonda ha attraversato un pezzo di città ripercorrendo le strade dei cortei di 25 anni fa. È stato il giorno in cui giovani studenti si sono presi la piazza di Genova. L'arrivo determinato e arrabbiato dello spezzone degli studenti in Piazza Limonda, il grido di siamo tutti Carlo Giuliani, con i fumogeni rossi davanti alla chiesa dove il quasi loro coetaneo venne ucciso 25 anni fa, è stato forse il momento più forte ed emozionante. Sicuramente la fotografia della giornata. Il corteo, nato dal collettivo In ogni caso nessun rimorso, formato su iniziativa della realtà sociale, è stato certo una piazza intergenerazionale che ha condiviso quelle emozioni, mettendo insieme chi ha vissuto quelle giornate con chi non c'era, ma il protagonismo è stato indubbiamente di quest'ultimi, un'informazione nata dai racconti, dentro le realtà di attivisti, ma anche per qualcuno dei genitori o dal materiale trovato in rete, perché la piazza non era certo una piazza di soli militari. Circa 5-10.000 persone che l'hanno attraversata, certo molto consapevoli sul peso della testimonianza, soprattutto per chi è di Genova, come mi spiega un ragazzo che visse la città blindata, ma anche su quel tema di filo politico che si è provato a dare. Due diciannovenni spiegano che però non è solo paura della repressione, della precarietà, ma la presenza oggi in piazza diventa anche spunto per partecipare e reagire, qualcosa che al potere di sicuro non piace, che è stato simboleggiato dalle azioni come la sede di Casa Pound, coperta di manifesti, o la vernice davanti alla sede di Confindustria, che insieme alla guerra e al genocidio a Gaza sono stati i temi ricordati più frequentemente dal corteo. Il mondo di oggi è anche peggio, osserva un sanitario che in quei giorni vedeva arrivare feriti in ospedale, ma questi giovani danno speranza che ancora ne sia possibile uno diverso, aggiunge, riprendendo lo slogan dell'allora Genoa Social Forum, in un corteo tutt'altro che nostalgico ma pieno di contenuti. Lì nello studio.
0: E sentiamo allora altre voci delle persone che hanno partecipato al corteo nelle interviste di Angelo Miotto e Andrea Cegna.
9: 25 anni fa ero qua e sono tornato, perché nonostante i 60 anni sono tornato per essere presente sostanzialmente, un po' con il cuore, con la mente, e sotto questo calore però ci voglio essere.
10: 6 anni, nel 2001, sì.
9: E quindi perché vieni?
10: Perché comunque è un pezzo di storia importante, quindi anche se non è stato vissuto io sento la mancanza di quel pezzo lì, e quando vivi attivamente tante cose non puoi non sentite addosso anche questo.
9: E tu?
11: Io sono venuta perché avevamo ragione noi, e oggi come oggi avevamo ancora più ragione noi. Mi vengono i brividi soltanto al pensiero, perché è stato per la mia generazione il nostro 68. Quindi uniamoci tutti, cerchiamo di stare tutti insieme, sfilacciamoci sempre meno, perché il problema della sinistra è questo, lo sfilacciamento, stiamo insieme.
7: Forse la più grande manifestazione della rabbia, dei desideri, delle necessità e delle lotte delle persone che c'è stata in Italia, che purtroppo è stata repressa nel sangue per colpa della violenza dello Stato, ma sicuramente è stata anche un'esperienza positiva, perché ha permesso a tante persone di farsi sentire, di farsi vedere, di portare all'attenzione le lotte di cui fanno parte.
12: Eravamo piccoli noi, sì. Cioè, piccoli e non piccolissimi, avevamo avuto una decina, no, 8 anni. È importante esserci. È stato un momento fondamentale, diciamo, nella storia d'Italia e nella storia anche di Genova in particolare, e quindi il fatto di essere qua e non essere al mare, nonostante sia un caldo corpo, diciamo che è abbastanza fondamentale.
0: La Lega ha depositato una proposta di legge per allargare la legittima difesa, una proposta che allarga moltissimo il concetto. Prevede infatti la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta. In questo modo il gioielliere Mario Roggero sarebbe stato scagionato. È una mossa che punta a cavalcare il tema, che arriva quindi in Parlamento. Del resto, oggi Salvini è tornato per il secondo giorno al carcere di Bollate per incontrare Roggero. Il commento sulla proposta di legge del senatore del Partito Democratico Walter Verini.
13: È una follia, è una barbarie, è una folle corsa ad aizzare il popolo da parte di forze di una destra che davvero dimentica, o comunque vuole dimenticare per ragioni di basso consenso elettoralistico, i principi cardine della convivenza civile. La legittima difesa è un cardine importante già oggi tutela le reazioni che avvengono nell'ambito di una reale legittima difesa, ma se si vuole escludere la, come si dice in giurisprudenza, l'attualità, cioè l'imminenza del pericolo, la presenza di un pericolo reale, se si vuole escludere il fatto che magari chi commette un reato e poi magari vede che c'è qualcuno in casa o in un negozio e poi fugge e questi vengono colpiti alle spalle, beh, se si vuole fare questo, ma questo non è neanche Far West, questo è barbarie.
0: Ottavo giorno di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. In Kuwait, per la seconda volta in due giorni, è stato colpito un impianto di desalinizzazione, mentre la scorsa notte ci sono stati raid anche sul Bahrain. Teheran invece ha denunciato un attacco americano contro il sito di una centrale nucleare civile in costruzione. Dopo la morte di due soldati statunitensi in Giordania, ogni ipotesi di mediazione sembra ormai tramontata. Ieri, in una dichiarazione scritta, l'Ayatollah Khamenei aveva dichiarato nullo il memorandum firmato un mese fa con Washington. Non me ne importa nulla, era stata la replica di Donald Trump dalla Casa Bianca. Ora la guerra in Ucraina e gli attacchi russi hanno causato 20 morti e almeno 140 feriti in tutto il paese nelle ultime 24 ore. La notte scorsa Kiev è stata di nuovo sotto attacco. Per il presidente Zelensky si è trattato di uno dei più grandi raid sulla città, durato oltre 5 ore. Ora torniamo in Italia, giù le mani da Paolo Borsellino. Sono le parole pronunciate durante la commemorazione a Palermo dall'ex magistrato, oggi senatore 5 Stelle, Roberto Scarpinato. In riferimento alle parole di Ignazio La Russa. Il presidente del Senato aveva detto oggi che Borsellino oggi sarebbe potuto essere ministro per Fratelli d'Italia, parole che hanno suscitato molte reazioni, tra cui quella, anche quella del fratello del giudice, ucciso il 19 luglio 1992 nella strage di Via D'Amelio. Borsellino e Falcone sono simboli della riscossa civile del paese, è stato il ricordo del presidente Mattarella, che ha aggiunto il disegno eversivo alla base delle stragi, è stato sconfitto. Iniziative oggi in molte città, nel giorno del 34esimo anniversario, a Milano un'iniziativa promossa dalle realtà associative antimafia milanesi insieme al Comune di Milano, aveva il titolo Il fresco profumo di libertà, ce la racconta Guido Fogacci della scuola di formazione Antonino Caponnetto.
14: E l'iniziativa si è svolta con grande partecipazione di pubblico nonostante la domenica e questa è una cosa che fa sempre molto piacere. Insomma, ci sono stati momenti di ricordo di quella che sono stata la testimonianza che ci ha lasciato Paolo Borsellino e ci sono stati anche momenti però di attualità. Esempio concreto, Giuseppe Teri ha parlato molto bene e con chiarezza del processo Idra. Il dottor Sergio Rossetti, componente della giunta esecutiva centrale magistrato dell'ANM, magistrato del Tribunale di Milano, ha ricordato quella lettera che Borsellino scrive alle 5 di mattina il 19 luglio alla scuola di Padova, a quei ragazzi. C'è stato anche un momento molto sentito, perché abbiamo fatto un applauso di solidarietà ad Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane, che sono i pubblici ministeri nel processo Idra e che sono stati pesantemente minacciati. Grande partecipazione di pubblico, è stata anche emozionante per certi momenti.
0: In chiusura stasera la finale dei mondiali. Alle 21 ora italiana giocheranno a New York Argentina-Spagna. È sfida tra i campioni del mondo uscenti e i campioni d'Europa. Fuori e dentro lo stadio sono state rafforzate le misure di sicurezza per la presenza di Trump. Sul clima in Argentina abbiamo raggiunto il nostro collaboratore Federico Larsen.
15: Qui ormai è un rituale, ogni partita della selezione è praticamente come se fosse un cenone di Capodanno, le famiglie si riuniscono, la città è un caos proprio per riunirsi di fronte ai teleschermi e guardare la partita. C'è moltissima ansia, anche se devo dire che i cuori sono già abbastanza contenti con la semifinale vinta contro l'Inghilterra. Il commento un po' per le strade è: vada come vada, abbiamo vinto contro gli inglesi e con quello sono contento. Ovviamente si vuole vincere anche questa nuova finale, significherebbe la coronazione di una carriera straordinaria come quella di Lionel Messi, ma anche di un gruppo che ha vissuto veramente di tutto. Questa è la conclusione di un ciclo iniziato più o meno nel 2012-2013 con l'allenatore d'allora Sabella e il mondiale del 2014, la finale del 2014. Il 2018 è stato un momento di forte crisi, il mondiale di Russia, il cambiamento di allenatore, l'arrivo di Lionel Scaloni, e da quel momento in avanti una generazione dorata, è così come la si chiama, no? È una generazione che ha vinto tutto quello che si è predisposta a vincere.
0: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 22.30, in redazione Alessandro Principe e Alessandra Tommasi, una buona serata e un buon ascolto.
16: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
17: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
18: Popolare Network. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: version.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. In apertura ci occupiamo della A5 Torino-Aosta, dove troviamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra Verrè e Pont Saint-Martin e tra Volpiano e Torino Corso Giulio Cesare verso Torino. Ci spostiamo sull'A6 Torino-Savona, dove sempre per traffico intenso troviamo code a tratti tra Marene e la barriera di Torino per i veicoli in direzione Torino. Sulla diramazione Ivrea Santià si rallenta per traffico intenso tra Albiano e l'interscambio Santià in direzione Milano. Infine sulla 8 diramazione per Galarate Gattico si rallenta per traffico intenso tra Castelletto Ticino e l'innesto con la 8 Milano-Varese verso quest'ultimo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: merendato.
1: RBE, vicina a te. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: cazzo mangiare mai come loro.
1: RBE, cultura, informazione, relax.
2: E ora pubblicità.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
4: La bacheca annunci di RBE.
5: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
4: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
1: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
2: E ora pubblicità.
4: La bacheca annunci di RBE.
5: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
4: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
1: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Io, ma sono matta.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: basta.
1: Apathy is a grave. Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

RBE, vicina a te. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma que ya le eche, mi niñita linda. Ya no me diga, te voy a hacer la canción con tres.

0: domenica.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: myself.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: che tu vedessi me.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
13: That's it.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

and out from your TV set. He will obey.